0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.

0: Sono le 6.30, buongiorno alla prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Nella notte l'esercito statunitense ha annunciato di aver iniziato a lanciare una serie di raid aerei contro il paese. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro 3 navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Anche il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha scritto sul suo profilo X: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Pochi minuti fa Teheran ha annunciato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In risposta agli attacchi statunitensi, l'esercito kuwaitiano ha detto che la difesa aerea sta rispondendo agli attacchi.
1: E in concomitanza con l'inizio del vertice NATO, Mosca continua a lanciare attacchi su Kiev e una serie di esplosioni sono state segnalate nella capitale ucraina nelle prime ore di questa mattina. Il sindaco della città ha detto che alcuni magazzini sono andati a fuoco in un quartiere a causa di un attacco missilistico e che un altro edificio non residenziale era in fiamme.
0: Vertice NATO oggi per l'appunto ad Ankara, la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dello scorso anno, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per le spese della difesa entro il 2035. Ieri Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha annunciato contratti per 50 miliardi. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra appunto in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi il presidente statunitense Donald Trump.
1: E Trump ieri si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto lui. Critiche anche contro Giorgia Meloni che, secondo il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Ieri sera, durante la cena dei leader, Meloni era allo stesso tavolo di Trump. I rapporti sono stati cordiali, ha detto la premier.
0: Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la Corte d'Appello avesse ieri confermato la condanna in primo grado nel processo sui fondi del Parlamento europeo usati per pagare dipendenti del partito. Sono innocente, ha detto la leader di REN, ricorrerò in Cassazione e parteciperò alla campagna elettorale senza braccialetto elettronico. Il ricorso, infatti, è sospensivo almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
1: Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo, le persone tratte in salvo sono quasi 6.500, mentre poco meno di 18.000 risultano senza casa.
0: In chiusura ai risultati delle partite dei mondiali di calcio, ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2, la Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia, domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà la Francia contro il Marocco. Sei e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Buona giornata.
2: Popolare Network.

After Record, un pensiero forte per il remix di Bonobo Pilot Turtle, il brano che ha aperto la playlist mattutina per quest'oggi. Non abbiamo i quotidiani, arriveranno per le 9.30, se ne arriva qualcuno ne darò veloce lettura in questa mezz'oretta, un po' meno, poi daremo linea al GR di Popolare Network. Rientriamo con un last minute per la programmazione di Atti Sonori, Teatro del Baraccano, che ci porterà a San Giovanni in Persiceto. Detto questo, questa sera con Mini Express dalle ore 19 inizierò io, poi dirigerò il traffico di DJ, sperando di incontrare ascoltatrici e ascoltatori armati, pacificamente parlando, di vinili per arricchire la playlist che terremo nella parte estiva di Binario 69. Ringrazio lo staff, che è uno staff oltre che molto preparato e professionale, gentile, disponibile, con la possibilità di aperitivo, stare insieme, dibattere, conversare, chiacchierare, incontrare. Questa sera incontrerò un amico, Alessandro Berselli, scrittore, ha promesso che mi viene a trovare, quindi ogni promessa è debito. Alessandro, se sei all'ascolto, questo non è un ricatto morale, è che ci terrei a fare due chiacchiere. Tanti sono gli impegni e questo è un motivo di incontro ulteriore, una possibilità, pur restando legati agli impegni di buona musica per noi, per voi e per Comini Express. Aggiungo che la serata continuerà con il set di Manuel Mitoli, una grande costruzione musicale, lui anche produttore oltre che personalità dal cuore immenso. Procede Checco Garbari, Ted Nylon con i 45 giri e La ricerca nel mondo vintage, veramente perle e chicche musicali introvabili. La forza in conclusione del soul, della chill jazz di Andrea Muzzi, oltre che avversario sul parquet, uniti però in console per la serata di oggi alle 19. Vi aspetto, sarà fino alle 22 per questa console condivisa. Musica, procediamo allora con le sonorità che ci portano al buon ascolto e al soul con Sylvia Stripling. A tra poco.

ma in maniera positiva, non fraintendete la mia affermazione riguardo l'età dei 57 anni, però avere ancora il nickname da DJ Willy Groove ogni tanto mi porta così a qualche riflessione. Non è che è un po' troppo da super giovane, però poi quando leggo questa sera alle ore 19 Open Deck, host Willy Groove, hai dei vinili che spaccano, portali, zero sbatti, sali, metti il tuo sound e condividi la tua musica, allora dico ok, Willy Groove ci sta, dai.

È un'apertura condivisa perché alle 19 con Mini Express, che è sempre attento a diverse espressioni artistiche, ci sarà il Labo Express, un laboratorio di tessuti aerei e arci yoga, che intanto conosciamo anche il motivo acro yoga. Scusate, l'ho pronunciato malissimo, scusate. Sperimenta e mettiti alla prova. Tessuti aerei, no, quelli che appunto si portano a una determinata altezza, poi con giravolte attraverso questi tessuti danno evoluzioni e motivi di stretching, a me viene da pensare. Però direi che insomma, per mettersi alla prova e per conoscere anche questa realtà artistica molto molto bella, esteticamente coinvolgente, e perché no tentare, ovviamente ognuno con le proprie capacità e possibilità. Io devo andarci piano, ma penso di essere in buona compagnia. Ricordo quindi Labo Express, laboratorio di tessuti aerei e acro yoga. Sperimenta e mettiti alla prova. Al contempo la colonna sonora sarà l'open deck, la console condivisa, arci yoga, acro yoga.

Questo è il primo last minute e poi abbiamo un altro last minute che è quello di venerdì 10 luglio con Radio Città Fujiko, secondo appuntamento per i 50 anni della nostra emittente, presentazione del fumetto Come alla radio, esposizione Uniti Andala e la voglia di stare assieme in un posto veramente meraviglioso ai 300 scalini.

volteggi, ecco, per dire, evoluzioni e volteggi, acro yoga, tessuti aerei in apertura con colonna sonora open deck. Tra l'altro abbiamo una nuova postazione in seguito ai lavori di pavimentazione che stanno portando a Comini Express. Ciò non toglie la bellezza dello spazio, anzi direi decisamente valore aggiunto. 300 scalini, via di Casaglia, questo venerdì 10 luglio invece, una piccola salita, dai, mettiamola così, una piccola salita, ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Presentazione come alla radio, il lavoro condiviso di grafica e fumetto per i 50 anni di Radio Città Fujiko, fino ad arrivare poi a quello che è motivo di incontro con Uniti Andala, le voci di Radio Città Fujiko presenti per questo motivo di incontro, e quindi vi aspettiamo anche in questo caso dalle 19 al parco 300 scalini. Un po' di musica, procediamo. Uptight Man, un po' di ritmo, alziamo un attimino l'intensità dei beat. Sono le 7 e 16 minuti, i quotidiani, boh, scomparsi.

333 1809 494. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno Willy, mi potresti dire di chi è il brano che anticipa il radiogiornale di Popolare Network? Ovviamente non intendo la sigla del radiogiornale, che è dei Weather Report, è Black Mark dei Weather Report. Onestamente sai che non riesco a mettere a fuoco il brano che vi è in precedenza, cioè lo stacchetto di disco con la battuta in quattro quarti che è stato messo per dare la possibilità a chi fa conduzione per coordinare l'entrata del GR di Popolare Network dopo la pubblicità. Se è quello, penso che sia una specie di jingle che sinceramente cercherò di far ricerca, ma non ho possibilità per adesso così a memoria di dirti l'autore di questa proposta musicale. Sebbene è altra, io starò più attento oggi per riuscire a individuare e darti risposta. Intanto ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buonissima giornata. Non lo so onestamente, quello di Black Mark dei Weather Report chiaramente si è molto noto e anche tu ne sei a conoscenza. Oggi ci faccio caso, poi ti do risposta nel caso di conoscenza o di motivo di intercettare, insomma, questa realtà musicale. Non mi riferisco al brano disco, ma a quello funky jazz. Darò attenzione quest'oggi perché sinceramente non o è un brano che metto io così come stacchetto musicale, scusami, perdonami.

perché la prossima settimana andrò col bus, chiaramente. Ti saprò dire esattamente i percorsi T-Pair in questo caso, che sono un po' anche loro così, un po' indisciplinati ultimamente. No, vieni assolutamente, ti aspetto, ti aspettiamo, è lì all'angolo con Via del Battiferro ed è abbastanza visibile, certo, è un parco molto bello.

Ed Thing dei Push ci accompagnerà al percorso di conclusione per questa prima mezz'ora. Io concludo per quanto riguarda l'esposizione Uniti a Andala dalle ore 21, ma saremo là ben prima, tra la preparazione e quant'altro, al parco dei 300 scalini per i 50 anni di Radio Città Fujiko e il concerto di Giulio Capurso, chitarrista poi anche con ricerca avanguardia, con sonorità di chitarra preparata, si direbbe, no? Sempre alle ore 22 all'interno del parco dei 300 scalini. DJ set ovviamente dei DJ di Radio Città Fujiko e vi aspettiamo per la seconda realtà di appuntamento per la ricorrenza di mezzo secolo di libere frequenze sui 103.1. Ascoltiamo ancora un po' di musica, stacco pubblicità, si torna in diretta con dopo aver ascoltato il GR di Popolare Network con un last minute dedicato ad Atti Sonori. Ok, buon ascolto, buona mattinata, vado ad aspettare i quotidiani, se mai arrivano.

0: dell'ex guida suprema Khamenei, oggi il corteo funebre arriva in Iraq. E oggi inizia anche il vertice NATO ad Ankara. I paesi alleati dovranno dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Sul tavolo anche il sostegno all'Ucraina. Zelensky incontrerà Donald Trump nel pomeriggio. Ieri il presidente statunitense si è scagliato ancora una volta contro l'Europa e contro Giorgia Meloni, che avrebbe fatto un errore, secondo Trump, non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Marine Le Pen non si arrende, la leader dell'Assemblea Nazionale correrà per le presidenziali francesi del 2027. Sono innocente, farò ricorso, ha detto dopo che la Corte d'Appello di Parigi aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. In Iran si riaccende il conflitto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito il paese con una nuova ondata di bombardamenti particolarmente intensa, alla quale Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. Allora vediamo gli aggiornamenti con Valeria Schroeter, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, sì, sono almeno 80 gli obiettivi che l'esercito statunitense ha detto di aver colpito in Iran. L'attacco è partito nella notte italiana dopo un via libera dato dal presidente Trump direttamente da Ankara, dove si trova da ieri per il vertice NATO. Washington ha definito gli attacchi una risposta ai raid iraniani che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E poche ore prima dei bombardamenti statunitensi, Washington aveva già messo in pratica una prima ritorsione, revocando la deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, violando di fatto gli accordi presi con il memorandum d'intesa. I bombardamenti statunitensi di questa notte, secondo quanto riportato da un funzionario americano che ha citato Axios, sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli che ci sono stati a fine giugno. E il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha promesso delle ritorsioni. Ritorsioni che stiamo vedendo proprio in questi minuti. Le sirene d'allarme stanno suonando in Kuwait e in Bahrain, dove Teheran ha detto di aver lanciato missili e droni. Intanto l'esercito del Kuwait ha detto che sta rispondendo all'attacco. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, ha scritto su X il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Khalibaf, che ha aggiunto che questo atteggiamento non porta da nessuna parte e non ci pieghiamo.
0: Grazie Valeria, se ci saranno aggiornamenti li seguiremo e ve li comunicheremo già in questa edizione del giornale radio. Lo scambio a fuoco tra Teheran e Washington arriva però mentre la grande cerimonia funebre per l'ex guida suprema Khamenei è quasi giunta al termine. Oggi il feretro dell'Ayatollah, ucciso a fine febbraio, arriva in Iraq prima della sepoltura finale nella città santa di Mashhad. Sentiamo il servizio.
2: Dopo le cerimonie funebri a Teheran e nella città santa di Qom, oggi 8 luglio, il feretro dell'ex capo di Stato dell'Iran sarà trasferito in Iraq per le commemorazioni nelle città sante di Kerbel e Najaf, in collaborazione con il governo di Baghdad e con le unità di mobilizzazione popolare sciite. Dopodiché la bara di Ali Khamenei tornerà in Iran nella città santa di Mashhad per la sepoltura. Di fatto le cerimonie funebri di oggi in Iraq dell'ex capo di Stato dell'Iran sono qualcosa di anomalo dal punto di vista politico, ma per la leadership di Teheran è importante dimostrare che l'asse della resistenza è sopravvissuto alle guerre contro l'Iran. I funerali di Ali Khamenei oggi in Iraq servono a rinnovare l'identità sciita a livello transnazionale. Rispetto ad altri pezzi dell'asse della resistenza, l'Iraq è più importante per due motivi. Il primo: in Iraq ci sono due città care agli sciiti, Najaf e Kerbela, luogo di pellegrinaggio e sede di seminari religiosi, città sante dove gli ultimi 3 sovrani della dinastia Qajara avevano scelto di farsi seppellire vicino agli imam sciiti. Il secondo motivo è che nonostante le guerre, nonostante le sanzioni internazionali, l'asse della resistenza è ancora in piedi. Per Teheran la Siria di Assad è perduta, Hamas a Gaza ha subito perdite gravissime, gli Hezbollah libanesi sono indeboliti, ma l'Iraq resiste al fianco di Teheran. A dimostrarlo non sono i missili e nemmeno gli accordi diplomatici, ma la folla che oggi in Iraq accoglierà il feretro del leader supremo Ali Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Veniamo ora al vertice NATO ad Ankara. Oggi ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Oggi gli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungeranno l'obiettivo. Ieri Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i presenti al vertice ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è arrivato ieri ad Ankara e che ha usato l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan per ribadire le sue rivendicazioni. Non solo ha ripetuto la volontà di controllare la Groenlandia, ma si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran, come invece avrebbe voluto, e ha minacciato di ritirare tutte le truppe statunitensi dall'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: L'Europa cerca di non farsi travolgere dalle polemiche di un Trump che torna ad accusare gli alleati di avergli voltato le spalle nella guerra all'Iran. La posta in gioco per i leader europei al vertice NATO di Ankara è troppo alta e non può essere sottostimato il rischio di un ritiro dei soldati statunitensi dal continente. La strategia adottata è mettere nero su bianco i risultati raggiunti sul riarmo dopo il vertice dell'AIA dello scorso anno, rispondere con obiettivi concreti e tenere l'attenzione sull'Ucraina. Come ha messo in chiaro la presidente della Commissione europea von der Leyen, l'era in cui l'Europa poteva esternalizzare gran parte della propria difesa è finita. La prova è il fatto che lo strumento SAFE per il sostegno agli investimenti nell'industria della difesa conta già 10 accordi da 100 miliardi di euro. L'Italia, che continua a temporeggiare sull'accesso ai prestiti, non è ancora pervenuta in questo programma di ritorno economico sul territorio europeo, insieme a partner extra UE come Canada, Norvegia e Turchia. Gli europei vogliono che questa assunzione di responsabilità si inserisca in una transizione concordata e graduale. Il premier spagnolo Sanchez ricorda che Madrid rispetterà gli impegni senza tagliare il welfare. Il cancelliere tedesco Merz punta sull'aumento delle spese militari nell'ultimo anno per avvicinarsi al nuovo obiettivo del 5% del PIL. Lo spirito di Ankara, come l'ha definito Merz, dovrebbe tradursi in una svolta per mettere fine alla guerra in Ucraina e creare il pilastro europeo dell'alleanza. L'ira imprevedibile di Trump rischia però di travolgere anche l'ultimo brandello di legame con gli Stati Uniti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La guerra in Ucraina resta appunto tema centrale sul tavolo. Nel frattempo Mosca però continua a lanciare attacchi su Kiev, dove una serie di esplosioni sono state segnalate anche alle prime ore di questa mattina. Il presidente Zelensky si trova ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi Donald Trump. Il vertice turco in Turchia è stato anche l'occasione per il presidente statunitense per chiarire il suo risentimento verso la premier Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha detto. Secondo Trump, Meloni ha commesso un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz e avrebbe così guastato il loro rapporto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: Ieri sera, dopo la cena dei capi di Stato e Governo al vertice NATO, Meloni ha usato la stessa strategia decisa dopo che Trump aveva pubblicato il meme in cui chiedeva per lei un ordine restrittivo: ignorare la provocazione. Solo che quella mossa da Trump in Turchia non è più una provocazione, ma un'accusa precisa da cui non ci si può sottrarre. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento ha detto: ho già risposto. In realtà non ha risposto. Trump l'ha accusata di non avere partecipato alla guerra in Iran proprio nelle ore in cui gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Accuse rivolte a tutti i paesi europei e le conseguenze si stanno vedendo. Meloni è nei guai due volte, perché è nel mirino di Trump e perché ha pochissimi margini di manovra. Sul piano interno deve fare i conti con un'opinione pubblica contraria all'aumento delle spese militari. Ha provato, in vista delle elezioni, a fare passare per aumento del budget NATO voci che non hanno a che fare col riarmo e l'acquisto di armi statunitensi. A Washington non sono fessi e se ne sono accorti. Ha mandato avanti italiani a dire: tuteliamo gli interessi nazionali, ma deve fare i conti con Vannacci, che le sta erodendo il voto identitario, o se preferite fascista, e populista di destra. Vannacci è un fattore di destabilizzazione.

Radio condotto in studio da Martina Stefanoni in redazione insieme a Valeria Schröter. Sono le 7 e 46 minuti, le notizie tornano alle 8 e 30. E una buona giornata e un buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Atti sonori dopo il GR di Popolare Network, nuovamente in diretta con questa rassegna che seguiamo con molto piacere, molto entusiasmo ed attenzione. Si sposta tra San Giovanni, Bologna, già presente in quel di Castelguelfo, Curatela, Teatro del Barcano, tante collaborazioni, suona bene, sa di buono. Un'attenzione oltretutto anche a quello che è il buon gusto nel vero senso della parola. Ne parliamo per quanto riguarda gli appuntamenti già da questa sera con Giambattista Giocoli dal Teatro del Barcano. Buongiorno Giambattista.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Ormai sei la mia vittima mattutina, quindi questo ti tocca. E per quanto riguarda quello che è stato, innanzitutto quello che è stato e come stai, visto l'intenso lavoro portato da Atti Sonori, Giambattista?
2: Beh, stiamo molto bene tutti, sia noi che il teatro, il nostro pubblico, perché gli eventi sono andati molto bene, siamo quasi al giro di boa, quasi a metà, e nonostante il caldo, o forse anche per il caldo, gli eventi sono andati molto bene, perché possiamo dire che la formula multisensoriale, cioè della visita guidata, il percorso guidato, la musica, la mostra, le esposizioni e alla fine il gusto con le degustazioni di gelato hanno funzionato, proprio perché l'atmosfera sia del Baraccano che degli altri location è stata una combinazione vincente. Da noi per esempio siamo al chiuso e la sala è climatizzata, e poi ci si sposta fuori solo alla fine, quando le temperature sono più godibili, diciamo, e il nostro cortile, essendo coperto da grandi alberoni, di giorno non viene mai scaldato poi tanto. E l'altro elemento che volevo sottolineare, che è stato uno dei tre elementi oltre alla formula multisensoriale e alle atmosfere delle location, sono la rete che appunto abbiamo voluto creare sul territorio, partendo sempre da Bologna e dall'estate del comune, che è comunque il fulcro della nostra attività. Però diciamo che aver fatto rete sul territorio attraverso quest'anno Castelguelfo e San Giovanni, ma siamo, come avevamo già detto, al lavoro per ampliare questa rete. Dicevo, questa rete ha avuto il suo successo perché la rete consente di potenziarsi a vicenda, di avere una comunicazione condivisa e anche, secondo noi, di far fare un'esperienza culturale più matura e più consapevole ad un pubblico che abbiamo notato che segue anche le tappe.
1: Certo, sì, infatti mi sono fermato, ma direi che fermato è una parola grossa, perché certamente verrà citata l'aspetto dell'arte, dell'incontro, della disposizione e predisposizione ad ampliare questo contenuto. Ho dato attenzione al sa di buono per quanto riguarda la mia famosa golosità, ma non è solo una golosità nel senso di prelibatezze, ma anche per quanto riguarda manicare culturali, di esposizione artistica, oltre che di musica, di teatro e di incontro. Intanto questa sera, allora, San Giovanni in Persiceto, al cortile del Museo d'Arte Sacra, che è in Piazza del Popolo 22, a proposito di arte, no, che ho sottolineato poc'anzi, Giambattista.
2: Sì, allora noi stasera sarà la prima data, la prima di tre date a San Giovanni in Persiceto, e due di queste date, cioè l'8 luglio e il 15 luglio, saranno al Museo d'Arte Sacra, e proprio in piazza, la piazza principale di fianco la chiesa. Questo Museo d'Arte Sacra conserva dei capolavori degli ultimi 300 anni veramente assolutamente interessanti, quindi la visita guidata immagino sarà molto partecipata come le altre. Questo Museo d'Arte ha a piano terra un cortile preziosissimo, molto raccolto, dall'acustica perfetta, e abbiamo pensato l'8 e il 15 luglio di dare spazio ad alcuni solisti dell'orchestra. Stasera avremo un trio d'ance, cioè i solisti di fiati, oboe, pianeta e fagotto, mentre poi il 15 avremo il trio d'archi, quindi abbiamo fatto le due famiglie, cioè violino, viola e violoncello. Ovviamente le musiche saranno alla nostra maniera, cioè le grandi autori dei secoli scorsi fino al Novecento, ma arrangiati ovviamente sempre in modo originale, e come abbiamo detto la visita guidata al Museo d'Arte Sacra. Non mancherà anche qui in trasferta la Fabri 1905 Regina di Quadri di Bologna di Francesco Elmi, che offriranno al pubblico le freschezze estive, soprattutto dei gelati meravigliosi, soprattutto una bacca nuova, una bacca brasiliana, i açaí, che
1: non conosco. Stata,
2: veramente devi provarlo, devi venire in una delle serate, veramente molto apprezzato. La gente fa ovviamente il bistris, ne mangiamo veramente tanti, ma visto anche il caldo,
1: merita.
2: È molto molto molto piacevole. Invece poi dopodomani ritorniamo al Baraccano, e qui la visita guidata che precede il concerto è molto interessante. Le visite guidate sono sempre curate dalla cooperativa Mirarte di Bologna. La visita guidata va verso il mondo di Giosuè Carducci, quindi andremo alla scoperta della casa, del museo e dei luoghi della sua vita, i luoghi vissuti anche tra i vicoli e le strade di Bologna, quindi molto interessante. Poi, come al solito, il pubblico arriverà da noi all'interno della sala del 500 del complesso del Baraccano, che adesso sede
1: che è
2: del teatro,
1: sì,
2: che è molto bella, e faremo il nostro progetto, che è ormai un progetto che ha una vita di ormai 5-6 anni, che sono le danze ritrovate, 5-6 anni di continua ricerca, e quindi un work in progress, quindi anche chi l'ha visto 2 anni fa si accorgerà che delle danze ritrovate 2 anni fa ormai sono sostituite con altre danze, cioè noi di tanto in tanto diventiamo topi di biblioteche musicali, andiamo alla riscoperta di danze,
1: sì,
2: alla ricerca di musiche popolari degli ultimi dei secoli 5, 600, 700, ma anche oltre. Abbiamo trovato anche delle danze di fine 800 che erano state poi a loro volta riscoperte dal 500, e quindi andiamo ad avere l'organico completo dell'ensemble Orchestra del Baraccano diretta da me con queste danze ritrovate. Non dimentichiamo, volevo ancora segnalare perché davvero riscuote molto interesse, nel foyer del teatro c'è questa bellissima mostra dei ragazzi del liceo artistico Arcangeli, con i quali abbiamo fatto un laboratorio durato tutto l'anno scolastico sulle scenografie ipotizzate per il nostro spazio, quindi i ragazzi hanno realizzato un'infinità di bozzetti e modellini scala 1 a 10 di scenografie di spettacoli indicati da noi. Ovviamente nel nostro foyer abbiamo potuto mettere gli esempi più vivaci e più accattivanti, ovviamente non siamo riusciti a esporli tutti, però è un lavoro a cui teniamo molto, proprio perché, come diciamo sempre, non riusciamo d'estate a far vedere il lavoro che facciamo con le scuole, e questo è un modo per farlo.
1: Certo, e infatti è interessante vedere questa intersezione e questo motivo di ricerca, ricordando che avremo modo di sentirci ancora, perché Atti Sonori è fino al 31 luglio, ho detto bene, Giambattista?
2: Esatto, sì, abbiamo parlato dell'8 e il 15 luglio con i tri,
1: certo,
2: di Archi a San Giovanni, dopodomani 10 luglio a Bologna.
1: Perfetto.
2: E poi completeremo con un altro programma che si chiama L'Opera, che è appunto uno dei nostri cavalli di battaglia, che è stato portato moltissimo all'estero e anche in tournée in Italia, e che è appunto una carrellata di sinfonie d'opera più famose arrangiate per il nostro ensemble. E il 22 luglio saremo sempre a San Giovanni, ma in un luogo in cui debutteremo, in un chiostro bellissimo, molto grande, chiostro di San Francesco. Questo chiostro di San Francesco che ospita un museo della fisica, Museo Fisica Spirit.
1: Bello.
2: Un museo ricchissimo di articoli, di strumenti, di esperienze anche da raccontare sulla fisica, e ovviamente ci sarà la visita guidata che precede il concerto. Questo sarà un po' il concerto finale dell'esperienza anche a San Giovanni, e poi finiremo con lo stesso programma il 31 luglio, sarà l'ultima data della nostra rassegna estiva Atti Sonori, il 31 luglio a Bologna.
1: Bene.
2: La visita guidata lì avrà dei luoghi a sorpresa perché inediti per il pubblico bolognese, quindi prenotatevi presto.
1: Ma per l'ultimo segmento ci terrei magari in un orario verso le 8:30, no? Un po' più comodo per quella che è una levataccia che cercherò di evitarti, però vedo che sei
2: molto
1: fresco e lucido, quindi
2: no grazie. Ma io sono abituato a quest'ora, ho già 2 ore di attività.
1: Allora ci troviamo d'accordo, possiamo assolutamente salutarci.
2: Le ore più belle.
1: Sono venuto a piedi, ti confesso che davanti al Baraccano mi sono fermato perché arrivo da via Murri, quindi arrivare in quasi al Trebbo a piedi, passando per il Baraccano e facendo via Santo Stefano, quella con la luna sullo sfondo e questa accennata aurora è veramente una meraviglia assoluta. I contenuti altrettanto per quanto riguarda l'edizione di Atti Sonori, in crescita assolutamente. Questa sera San Giovanni in Persiceto, puoi ripetere l'ora per piacere?
2: Sì, a San Giovanni in Persiceto, la visita guidata alle 19.30, okay. A seguire alle ore 21 il concerto.
1: Magico, perfetto. Si può ritrovare il programma ovviamente attisonori.it e tutte le piattaforme social, immagino.
2: Sì, soprattutto così. Sul sito teatrodelbaraccano.com,
1: ah, okay.
2: Dove ci sono tutte le informazioni, e per qualsiasi cosa una mail teatrodelbaraccano@gmail.com per qualsiasi informazione o prenotazione.
1: Io intanto mi congedo da te ringraziandoti, lasciandoti con Ottorino Respighi, che so che sarà un artista che andrà, grande artista, adoro Respighi nella mia sisifia ignoranza di musica classica, con questa Berceuse, però è una ninna nanna, tradotto letteralmente è una ninna nanna per archi, però non ci addormentiamo, mi raccomando, la mattinata è appena iniziata, che sia motivo di ampio respiro, come dico sempre, ma belli svegli per affrontare anche questo mercoledì assieme con Teatro del Baracca, Giambattista Giocoli, Atti Sonori. Salutiamo anche la codirezione artistica di Nella Belfiore e poi a presto. Grazie ancora Giambattista.
2: Grazie a tutti voi, grazie.

Meraviglia assoluta, sono le 7:59 minuti, tra poco andiamo in pubblicità, poi il voltiamo pagina, liberi a colazione per il mercoledì di Radio Città Fujiko, che è magico e arricchisce la vostra e la nostra biblioteca, quindi ribadisco 333 180 9494. A tra poco, buon ascolto.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Oh, che puntualità, la sigla parte alle 8.03 minuti, ora 8.03 e 30 secondi. Do il buongiorno a Silvia Albertazzi, anche lei puntuale. Ben ritrovata Silvia, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a te, a tutte e a tutti.
0: Buongiorno anche a Stefano, che visto che è dotato di una bella discografia in vinile, sei ufficialmente invitato al Comini Express per le serate del mercoledì. Sta sorridendo, ma io penso che tu sia un ottimo DJ, per cui è selezionatore musicale. Quindi
1: il DJ muto?
0: È ufficiale. Il DJ non è che è anche vocalist, se vuole, però tendenzialmente il DJ è selezionatore musicale. L'invito è esteso a tutte e a tutti, già ho anticipato il last minute, vedremo se anche Silvia avrà qualche last minute letterario, ma intanto iniziamo con le nostre presentazioni. Oggi informazione completa, ribadiamo il 333-180-9494, previo quiz, poi per avere i libri presentati. O libro sorpresa, cara Silvia?
1: No, no, oggi c'è il libro giusto.
0: Ufficiale, oggi c'è il libro ufficiale. Attenzione, allora partiamo. Vedo una bella copertina, penso sia NN Edizioni.
1: NN Edizioni, sì. Il libro è Big Kiss Bye Bye di Claire Louise Bennett, autrice inglese. È una storia molto minimale. Direi siamo al massimo del minimalismo.
0: Bello, il massimo del minimale o il minimo dei massimi.
1: Al minimo del massimale,
0: ecco.
1: È la storia di una giovane donna scrittrice che ha appena finito concluso un rapporto con un uomo molto più vecchio di lei, ultra settantenne, portatore di dentiera e su sedia a rotelle.
0: Beh, vabbè, però portatore di dentiera è abbastanza, insomma, non...
1: Dunque, è stato un rapporto molto lungo, per cui quando lei l'ha conosciuto lui era agile e snello, diciamo, cioè non era, almeno non era su sedia a rotelle.
0: Odonto dotato. Pensa che
1: no,
0: bel termine.
1: Non era su sedia a rotelle, però in un flashback lei racconta un episodio in cui lei ha scoperto, e non le ha dato neanche tanto fastidio, che lui prima di andare a letto si toglieva i denti.
0: Ok.
1: Quindi magari sta dentiera ce l'ha da sempre, non lo so.
0: Un pochettino, non indaghiamo.
1: Racconto questa cosa perché a me ha dato veramente fastidio. Perché non riuscirei a sopportare una persona che, cioè, di avere un rapporto con una persona che mi si toglie i denti davanti. Soprattutto
0: capisco.
1: Se io ho 30 anni e lui ne ha 25 di più o chissà quanti di più, non lo so. Però a parte questo, in tutte le recensioni che io ho letto di questo libro, la cosa non viene nemmeno citata, cioè è così normale, ma non lo so.
0: Contenta lei, Bolli.
1: Contenta lei.
0: Io ho due impianti.
1: Ma mica te li togli gli impianti, gli impianti sono impiantati.
0: No. Qui c'è il perno Moncone. Appunto, che ho avuto un problema a due denti, me li ha messi totalmente finti.
1: Anch'io ho un impianto, però cioè, un impianto è una cosa.
0: Sì, in effetti, la dentiera.
1: La dentiera è quella che aveva mia mamma.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque questo non c'entra niente con la letteratura.
0: Salutiamo tutti i dentisti all'ascolto.
1: Non c'entra nulla con la letteratura. La nostra protagonista, quindi completamente innominata, cioè noi non sappiamo che nome abbia, dopo la fine di questa relazione, che comunque era già agli sgoccioli, già da tempo diciamo si trascinava, decide di lasciare la casa dove abita in città e andare a vivere in un fienile riadattato in mezzo alla campagna, in completa solitudine e assoluto isolamento, un posto dove non arrivano i mezzi pubblici, i taxi si rifiutano di arrivarci perché è troppo lontano e non c'è nemmeno campo per il cellulare. Quindi in questo isolamento lei ripensa alla... Da prima la vediamo appunto negli ultimi giorni in cui sta traslocando, e quindi il trambusto diciamo del trasloco, e poi quando arriva in questo posto isolato la vediamo così, che ripensa un po' alla sua vita, soprattutto alla storia con quest'uomo, col quale inizialmente continua ad avere uno scambio di email, poi lui non...
0: Dai.
1: ne non ne vuol più sapere perché dice che lui non può sopportare l'idea di trasformare in amicizia quello che era un rapporto passionale.
0: Un rapporto così forte.
1: E certo. Quindi, ma a un certo punto lei lo andrà a trovare. Torna in città per qualche giorno e si rivedono, però lei è assolutamente convinta che a questo punto la relazione è finita, mentre lui tutto sommato la vorrebbe ancora, però non come amica. E accanto al ricordo di questa storia e alle riflessioni su questa storia, la protagonista così ogni tanto ricorda anche altri uomini che ci sono stati nella sua vita, alcuni quelli più importanti, diciamo, con il nome, vedremo che due hanno anche il cognome, e altri invece quelli che sono passati così come un lampo, semplicemente l'uomo, l'uomo che era qui ieri, l'uomo che ha fatto la tal cosa, gente che si suppone con lei abbia avuto uno scambio notturno o poco di più. E l'ultimo col quale ha una relazione, non la chiamiamo neanche relazione, col quale intrattiene rapporti erotici, diciamo, addirittura lo chiama il tedesco.
0: Ecco, così.
1: Anche con
0: ha un po' anche di porno divo, il tedesco.
1: Anche con una sua amica è passato il tedesco così. Tant'è che noi non capiamo poi bene quale sia la sua relazione con sto tedesco. Le amiche hanno di solito un nome. I due uomini che hanno un nome sono due professori e anche un cognome, sono due professori del suo liceo. Un professore che il suo professore di lettere che si è fatto vivo con lei dopo la presentazione di un suo libro, dopo aver letto un suo libro per farle complimenti, ha mandato questa fan letter, chiamiamola, alla sua casa editrice. Se non che lei aveva cambiato la casa editrice, quindi c'è tutto un giro, questa lettera che passa attraverso diverse mani, diverse situazioni. E arriva in risposta lei lo ringrazia, gli manda una mail molto più rapida che non
0: immediata, certo.
1: Che non una lettera cartacea, e gli ricorda, gli chiede notizie di un altro professore col quale lei dice forse lei lo sa, ma io col professor Robert, cognome in questo momento non me lo ricordo, ho avuto qualche scambio al tempo della scuola. Questi scambi chiaramente
0: non sono i ben identificati,
1: no,
0: specificati.
1: Capiremo che non sono scambi di compiti in classe, insomma,
0: okay.
1: O di libri.
0: È un'altra prova.
1: Anzi, andando avanti, a un certo punto c'è quasi l'idea che ci sia stata una sorta di non dico di abuso, ma comunque che il giovane professore, l'allora giovane professore, abbia un po' approfittato della ragazzina. Tra l'altro, abbiamo questa sensazione quando a un certo punto appare nel romanzo una scena di sesso abbastanza esplicita, che noi non capiamo bene chi sia il partner maschile, però date le circostanze potrebbe essere il vecchio, ma potrebbe essere anche il professore, l'allora professore. Ecco, perché non lo capiamo bene?
0: Bisogna guardare sul comodino se c'è la dentiera.
1: No, ma questo è una...
0: Stavo miseramente, beceramente scherzando.
1: Lì non se la sarebbe tolta la dentiera perché è un sesso in un ascensore.
0: Ah, okay.
1: Quindi non credo che si togliesse.
0: Elevator sex.
1: Non si togliesse la dentiera in ascensore, non credo. Però penso veramente che era il professore. Dunque, perché facciamo fatica a collocare certe situazioni? Cioè, non solo perché il romanzo non segue una cronologia limpida, ma perché l'autrice usa tre persone verbali. Cioè, la maggior parte del libro è in prima persona, però alle volte la protagonista parla anche a se stessa alla seconda persona, e poi ci sono dei momenti, come la scena dell'ascensore, alla terza persona, dove lei...
0: Ah, allora ci si perde un
1: ci
0: po'
1: si
0: in
1: perde,
0: questo.
1: Sì,
0: eh?
1: Un po' ci si perde. Tu hai l'impressione forse che quello che è alla terza persona è lei che narrativizza la sua esperienza,
0: sì.
1: Quasi quasi la prepara per un prossimo romanzo.
0: Ho capito.
1: E questo, diciamo, può un po' spiazzare. Il libro è breve, abbastanza breve, non brevissimo, saranno 200 pagine. Sì.
0: Ti è piaciuto?
1: Il giusto.
0: Il giusto, ok. No, no, ma infatti...
1: No, è un'autrice che va molto di moda e che ha delle recensioni eccezionali. Cioè, in Inghilterra piace molto anche in certi ambienti, in Italia. E io avevo già letto e recensito il suo primo romanzo, Stagno, che fu un...
0: ho capito. Io non l'ho letto, ma l'ho visto perché seguo. Mi sembra sempre Nenne,
1: sì,
0: mi pare.
1: No, Stagno era Bompiani,
0: l'ho
1: mi pare.
0: L'ho già sentito, però, Stagno.
1: No, Stagno ebbe un grosso, ecco, un grosso, certo, successo di critica, soprattutto. E perché lei fa questo genere di scrittura molto particolare, appunto... anche Stagno aveva una protagonista che si era isolata dal mondo, innominata, che rifletteva sulla sua vita in questo posto isolato. Praticamente era molto simile a questo. E colpì molto per questa capacità che ha l'autrice di mischiare le voci, di raccontare di sé. A volte estraniandosi come se
0: dallo
1: fosse un
0: stesso
1: altro.
0: Sé, infatti.
1: Sono quei libri che, se ti piace la narrativa ombelicale, sono magnifici.
0: A posto, certo.
1: Perché appunto lei, chiaramente alla base di questo tipo di scrittura c'è anche molta autobiografia. Noi non sappiamo quanto, però sono tutti libri raccontati in prima persona, dove non c'è rapporto con, o quasi, con il mondo esterno. Non per caso la protagonista di Big Kiss Bye Bye sceglie di andare a vivere in un posto dove non c'è nemmeno il campo per il cellulare, e quindi è tutto autoriferito, sì, alla protagonista, ma chi legge può pensare che sotto sotto ci sia molto anche dell'autrice, che poi dopo, in un secondo libro chiamato Cassa 19, che confesso non ho letto, ma di cui ho letto parecchie recensioni, continua a parlare di protagoniste innominate molto simili, ma fa la genesi della sua scrittura. E allora lì è interessante, perché si vede come alla base della sua scrittura poi ci sia l'influsso di una scrittrice d'avanguardia inglese del tutto dimenticata, chiamata Anne Quinn, che operò tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, morì suicida, e che lavorava, faceva dei romanzi d'avanguardia tutti sullo stile becchettiano, se vogliamo, sì, e molto frammentari e frammentati. E chiaramente la Bennett è rimasta molto colpita, perché anche i suoi libri, poi, ti dicevo prima, non c'è una cronologia vera e propria, procedono per frammenti. È una scrittura abbastanza d'avanguardia anche la sua. Aggiungiamo che in questo libro lei fa un'altra osservazione in merito a un'altra autrice che è particolarmente piaciuta alla sua protagonista negli anni del liceo, e che capiamo però che è particolarmente piaciuta anche all'autrice, sì, e che in qualche modo influenza questo libro, che è il libro è Il grande mare dei Sargassi di Jean Rhys.
0: Ok, sì, conosco, ecco, letto.
1: Appunto, okay. E anche qui c'è soprattutto dal punto di vista della costruzione, chiaramente c'è quella frammentarietà, quella mancanza di cronologia, quel procedere per monologhi interiori che troviamo anche nel Grande Mar dei Sargassi. Io direi che per ora...
0: Con questo hai dato già esaustiva. Riprendiamo e ti faccio qualche domanda a proposito di quello che hai presentato, ricordando che a breve ci sarà il quiz, il 333-180-9494 è a vostra disposizione. E ripetiamo però, autrice, titolo e casa editrice.
1: Claire Louise Bennett, Big Kiss, Bye Bye, NN Editore.
0: E sai che Anne Quinn, scrittrice d'avanguardia, mi dice qualcosa? Mi dà così, mi viene in mente qualcosa, devo far ricerca.
1: Certo, è poco ricordata, proprio
0: certo.
1: se vai sulle storie della letteratura nessuno la ricorda, ebbe un grande successo, un successo buono
0: certo.
1: ai suoi tempi, credo inizio anni 70, con un romanzo chiamato Berg.
0: Ok. Faremo le nostre ricerche a tal proposito e playlist musicale che parte con un vinile meraviglioso. Perché hai portato Duke Ellington?
1: Perché ho portato Duke Ellington? Perché ho
0: fatto. Va sempre bene.
1: Ho fatto una playlist, tutta. Il libro si chiama Big Kiss Bye Bye, tutta giocata sui kiss, sui baci. Quindi, per iniziare, molto ovviamente, il Prelude to a Kiss, preludio a un bacio.
0: Duke Ellington.
1: Duke Ellington.

0: Che genio immenso, che composizione e che esecuzione. Duke Ellington con lo Standard Jazz Prelude to a Kiss, una delle più belle interpretazioni che io abbia mai sentito di questa meraviglia assoluta. Grazie Stefano, grazie Silvia e anche Michele, volevo salutare all'ascolto, che si scusa per avermi distratto, in quanto anche lui, intanto non ti scusare perché è un piacere far conversazione e co-conduzione con voi, per quanto riguarda quel brano di base che anticipa il GR di Popolare Network. Farò le mie ricerche per dare attenzione anche alla playlist di Corredo ai momenti di Radio Città Fugico di Tramite. Pensate, le nostre playlist sono belle anche nei jingle di Tramite, tra un momento, chiamiamolo così, di stacco di autoradio e diretta e programmazione portata ufficialmente. Del resto è tutto palinsesto, quindi grazie, non ti scusare perché non mi hai distratto, però hai ribadito che, insomma, che fine ha fatto questa dentiera, ha scritto, non lo sappiamo, non lo sappiamo,
1: è ancora nella sua bocca,
0: ecco, cioè, non è che abbia avuto tanti passaggi, di solito la dentiera poi
1: non so se dopo ne ha fatto una nuova, questa, questo non lo so, anche perché poi si sono lasciati,
0: chissà,
1: però
0: chissà.
1: Questa dentiera
0: non si sa nemmeno se è lui alla fine, quello che lo scoprirete voi magari leggendo questo libro che, confesso, a me ha affascinato, nonostante appunto non sia stato il capolavoro assoluto che giustamente Silvia non riporta con il mio entusiasmo, ma con una lucidità più attinente magari alla narrazione, ai percorsi letterari all'interno del libro presentato. Detto questo, volevo aggiungere che Anne Quinn, vorrei veramente recuperare il suo lavoro Berg, scritto.
1: Sarà un po' difficile?
0: Magari...
1: non so nemmeno se sia stato tradotto in italiano.
0: Addirittura, 1964, Berg.
1: 64?
0: Sì.
1: Ah, allora...
0: Il protagonista cambia il suo nome in Greb.
1: Sì, vabbè, che poi è...
0: È certo, è facilmente riconoscibile,
1: sì.
0: Anzi è scritto al contrario, si può dire.
1: Sì.
0: Ma... quello che più interessa è che è stato anche motivo di scrittura in ambito di Spy Story. Lei stessa ha dichiarato di ispirarsi al grande Graham Greene, in quanto Greb torna da una città di mare con una brutta intenzione, quella di uccidere il padre.
1: Per è vero, è vero, sì.
0: Da lì poi si sviluppa una narrazione assolutamente strana e particolare. Salutiamo i passeggeri che stanno atterrando al Marconi di Bologna, magari li sentite anche voi sotto la nostra base. E che dire, NN Edizioni si mantiene, Silvia, comunque una casa editrice molto curiosa e
1: sì,
0: molto intraprendente.
1: Hai detto la parola giusta, molto curiosa. Ha fatto dei libri belli, ma ha fatto anche delle cose un po',
0: meno
1: un po'
0: belle, strane
1: sì.
0: Però assolutamente mai banali, ecco, quello è la mia singolare personale recensione.
1: Vorrei,
0: ecco,
1: dire che è una questione semplicemente dettata dal mio gusto personale, quello che ho detto prima.
0: No, certo,
1: ma
0: certo.
1: Il libro è un libro interessante, è un libro importante, lì proprio entra in gioco quello che non dovrebbe entrare, cioè la mia personalità, per cui a me un libro dove dall'inizio alla fine una persona parli solo di sé e del proprio, veramente, del proprio ombelico,
0: e che
1: quindi mi descriva una vita che è fatta solo di incontri sessuali più o meno occasionali, anche occasionali direi, ecco, proprio, e di continuare a guardare solo a sé, mi dà un po' fastidio.
0: Certo.
1: Specialmente
0: certo.
1: In un periodo come il nostro, dove c'è tanto da guardare fuori, se vogliamo,
0: e
1: preoccuparsi
0: è condivisibile.
1: Fuori.
0: Io adoro le persone che parlano di sé, magari sono meno integralista su questa tua recensione, però capisco perfettamente.
1: Allora, dico anche un'altra cosa. Il tipo di quella cosiddetta autofiction, cioè quella dove c'è un autore che parla di sé, tu non sai se è lui o se non è lui, mette un po' di finzione e un po' di realtà autobiografica, quella mi incuriosisce.
0: Okay.
1: Perché in qualche modo l'autore però, quando parla di sé, esprime, si pone anche nel mondo. Sto pensando a Carrère, sto pensando per certe cose a Patrick Modiano, a Paul Auster. Non è solo un costruire un mondo che è il proprio mondo chiuso.
0: Ho capito quello che vuoi dire.
1: Qui la Claire Louise Bennett, l'avevo già notato anche in stagno, invece ti prende queste persone, questi suoi alter ego, tutto sommato, le mette in una situazione di isolamento assoluto, non gli dà neanche un nome, e queste continuano a parlare o della loro scrittura o delle loro avventure. Così, per esempio, un'enorme parte del romanzo, una notevole parte del romanzo, è dedicata al fatto che l'amante anziano aveva a un certo punto preso l'abitudine di mandarle dei fiori sempre più voluminosi, e a lei non piacevano i fiori voluminosi. Allora, quando lui andava a trovarla, magari non le vedeva più, perché sì. Lei, e così cosa aveva deciso lui? Di mettere presso una fioraia un abbonamento, praticamente.
0: Stavo per dire io, prendi quello che vuoi.
1: Lui ci aveva messo una certa cifra, che mi sembra fossero 30 euro settimanale, con la quale lei poteva comprare quel che voleva.
0: E all'inizio, un po' fredda come soluzione.
1: All'inizio lei si divertiva a farlo, poi si era stufata, si era stancata dei fiori. Ora, per raccontarti questa cosa divertente, questa ritorna con insistenza nel libro come uno dei centri focali dell'esistenza comprendere. Di questa persona e della loro storia. A un certo punto
0: dici, ok ho capito,
1: vabbè, non ti piacciono i fiori, vuoi i mazzettini piccoli, e comprati due mazzettini piccoli invece che uno grande, ma non farla così lunga.
0: Però è il momento del quiz a questo punto, e direi, insomma, di lasciare la parola anche ai nostri ascoltatori, le ascoltatrici, al 333-180-9494 per arricchire la nostra e la vostra biblioteca. Hai pensato al quiz? Ovviamente sì.
1: Ci ho pensato adesso, perché mi ero scordata
0: anch'io
1: del quiz.
0: Pensando.
1: Quindi è un quiz un po' difficilino, però penso che, vabbè, aiutandosi con Google ci si arriva. Ho citato questo libro che è piaciuto molto alla protagonista di Big Kiss Bye Bye, che è White Sargasso Sea, Il grande mar dei Sargassi di Jean Rhys. Ora, Il grande mar dei Sargassi è quello che si chiama il prequel, cioè la riscrittura di quello che succede prima che cominci, un romanzo famosissimo, molto importante, un classico inglese molto importante dell'Ottocento. Io vorrei sapere di quale romanzo è il prequel Grand Mar dei Sargassi.
0: E a voi la risposta. Grand Mar dei Sargassi è il prequel di quale romanzo dell'Ottocento, che è un
1: inglese.
0: Classico inglese? Ok, 333-180-94.
1: Un classicone
0: 94.
1: Proprio.
0: Sì, penso di saperlo. Leonard Cohen, sempre.
1: Sì, adesso andiamo a 1000 baci di profondità. 1000 kisses deep.
0: A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: la playlist in rientro dopo la pubblicità. Ivano Fossati, il bacio sulla bocca. Fossati, beh, nei fossati della poesia, scrive il nostro Sergio Fanti, autore di bellissimi calambur, e dice anche grazie.
1: Qui siamo nelle altezze della poesia, non nei fossati.

0: Maurizio Serena, alla quale do il buongiorno, che arriva dopo un minuto. Risposta esatta. Intanto diamo la risposta al quiz, che è il capolavoro della Brandt, Jan Eyre, ed è appunto la risposta esatta. Sapete che non c'ero arrivato, quindi questo non vuol dire, perché non arrivo a tante di quelle cose, che hai voglia. Il super campione, che da un po' che non lo troviamo vincitore, invece un minuto esattamente prima dà risposta esatta, per cui Andrea, il libro presentato da Silvia è tuo, nei prossimi giorni verrà consegnato in libreria Ubic. Grazie Serena, medaglia d'argento, grazie Andrea, super campione.
1: Ecco, dicevi, posso dire una cosa, Andrea? Andrea, che sappia che questo è il libro che io ho usato per fare la recensione per Alias, quella che è apparsa domenica, per cui è tutto segnato.
0: Hai capito, Andrea?
1: Se non lo vuole,
0: no,
1: se
0: è, qui non che interessa... è qui che ringrazia, quindi direi che va benissimo.
2: Che arriva con.
0: Io invito Serena a restare all'ascolto, perché magari trova la possibilità di leggere in questi due minuti di presentazione, ma è giusto così, perché ho già dato quasi presentazione. Lui è quello che io definisco il più grande interprete nella narrazione yiddish, che adoro tra l'altro. Lui è Isaac Bashevis Singer, di autori, di famiglia tra l'altro, di scrittrici e di scrittori molto importanti. Nel 78 vince il premio Nobel, ad Elfi ne dà una ripubblicazione dei suoi lavori. Io sinceramente, guardando anche nelle pagine che aprono il volume di cui sono riportati altri testi, mi rendo conto che li ho tutti. Ammetto di essere un completista di questo grande scrittore, però questo libro ha una particolarità: è il primo in cui Isaac Bashevis Singer si propone nella formula del racconto, e veramente devo ammettere che non fa rimpiangere niente del suo talento anche in questo tipo di scrittura. Come si avvicina alla formula racconto è ben descritto in una prefazione che è altrettanto bella. Non ho sotto mano il lavoro che adesso raggiungo, una storia su una raccolta di storie, e questa prefazione dal titolo molto particolare riportata dallo stesso autore, mi pare, al che il libro parte col titolo che dà il via a questa serie di piccoli racconti, Gimpel l'idiota, di cui vi ho parlato la scorsa volta. È un racconto che vede come protagonista questo giovane che invecchierà in queste poche pagine e che verrà considerato da tutto lo Seattle lo scemo del villaggio, e come lui si adatta a tutto ciò. Ma non è un adattarsi per convenienza e non è neanche un adattarsi per forza, è un adattarsi con naturalezza. Arriverà a tarda età, dove partirà per un lungo viaggio senza lasciarsi alle spalle il percorso esperienziale da essere definito così idiota. Però ne fa un tesoro, quasi una sacralità, una ricerca di introspezione che ha un finale inaspettato proprio per il suo essere così diversamente normale, in cui tutte e tutti, perdonate questo epiteto, magari possiamo riconoscerci. Ovviamente i racconti sono diversi, esattamente quanti ne troviamo adesso non so raccoglierlo così nell'immediato, però mi è rimasto molto impresso quello della donna molto piacente che ritrova nel suo specchio un diavoletto tentatore che pian piano crescerà sempre di più e diventerà sempre più mostruoso, portandola in tentazione. Si apposta nello specchio di questa donna sposata e cerca di sedurlo, al che altri racconti come Maklat, figlia di Nazama, la diavolessa che insegna ai giovani demoni la via della corruzione, e poi, come vi ho già detto, Gimpel, che viene definito come fratello comico dell'uomo del sottosuolo di Dostoevskij. In effetti è vero, in tutti i racconti vi è una grandissima parte di ironia che incuriosisce e attrae ulteriormente l'attenzione del lettore. E poi, come vi ho detto, tra i personaggi che troviamo anche quelli più violenti, beh, è l'ultima delle spose del terribile ammazzamogli, Zlate la cosacca, e poi tutti questi giganti della mitologia yiddish che troviamo di riferimento all'interno dei percorsi.

0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Allora,
1: dillo tutto. No,
0: oggi parliamo di intelligenza artificiale.
1: Era una tua fissa.
0: Era fissa, ma no, il problema è che appunto sappiamo tutti l'impatto che ha l'intelligenza artificiale su tutta la nostra vita, ma quello che, di cui poco si parla è, diciamo, l'altra faccia della medaglia, ovvero insieme all'aumento dell'uso e alla potenza degli algoritmi, eccetera, eccetera, c'è anche questa crescita esponenziale del fabbisogno energetico. Se è vero che cresce appunto l'utilizzo di ChatGPT, per esempio, sta crescendo anche il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. E ci si sono messi gli analisti di Best Brokers, che hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI. Con circa 37 milioni di visite mensili, prima di noi solo la Francia, con 45 milioni di visite mensili, poi la Germania con 39,9 milioni, la Spagna con 39,2 milioni e il Regno Unito con 37,1 milioni, appunto arriviamo noi con 37,1 milioni, insomma pari al Regno Unito.
1: Ce la giochiamo
0: con il Regno Unito. E considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT. Tu quante ne hai mandate questo mese?
1: Io la uso pochissimo.
0: Anch'io. Io 3 ne ho mandate.
1: È proprio minimo, ecco, indispensabile.
0: Meno male. Fai bene, perché devi sapere che pensa che una domanda richiede 18,9 watt e l'Italia necessita mensilmente di circa 40.500 megawatt di elettricità. Quindi si tratta di una quantità di energia che per gli esperti è pari a quella che una tipica centrale nucleare di grandi dimensioni impiegherebbe a produrre in 2 giorni, nell'arco di un anno. L'energia elettrica necessaria per elaborare tutte le query provenienti dall'Italia sale a oltre 486 gigawatt, ovvero la quantità prodotta in 20 giorni da un reattore nucleare di grandi dimensioni. Quindi, in generale, le infrastrutture che gestiscono ChatGPT consumano 22,15 terawatt, che è un'energia superiore all'intero fabbisogno nazionale di paesi come la Slovenia o Porto Rico.
1: Solo per due domande.
0: Non ci pensa, non se ne rende conto, ma non fate domande così.
1: Domande inutili. Cioè, se le cose le sapete,
0: sono proprio fondamentali.
1: Non è che uno deve chiedere tutto. Esatto. Cioè, poi se chiedi tutto, uno non sa che chiedi.
0: E questa è soltanto una piccola parte di quello che si consuma, perché lo vedremo la settimana prossima, approfondiremo l'argomento, perché oltre al consumo esponenziale di elettricità c'è anche quello dell'acqua.
1: L'acqua è
0: esatto,
1: sì,
0: perché
1: è
0: anche l'acqua pesa, grosso, anche l'acqua consuma
1: l'acqua, tanta acqua, ecco, vabbè. E basta domande,
0: basta.
1: Se siete curiosi chiedete a noi, esatto. No, chiedete a noi siamo qui apposta al vostro servizio, e torniamo domani. Al vostro servizio, sempre.
0: Sempre.

0: Sostanzialmente hanno creato questo gioco da tavolo che è Nomi, Cose, Città, quindi con regole veramente molto, molto semplici, però è capace di sprigionare anche la voglia di aprirsi al confronto. E come funziona? Funziona che per un paio di volte a settimana dei ricercatori hanno organizzato proprio dei veri laboratori di gioco fra le persone ristrette, con dadi, carte, tabelloni colorati e quindi questa attività ha poi dato vita a una serie di incontri tra il dentro e il fuori, mi viene da dire Antonella, perché questo permette anche poi di incontrare persone che entrano appunto all'interno degli istituti carcerari, creano relazioni e lo si fa proprio attraverso il gioco, quindi intrattenendosi insieme, ma stando sempre all'interno comunque di un mondo con nuove regole.
1: Sì, Nome, Cose, Città, tra l'altro è stato un gioco utilizzatissimo durante il periodo scolastico quando avevi quei 10 minuti di buca e tutti con un semplice foglietto su cui si scrivevano le lettere dell'alfabeto e un altro foglio con nome, cose, città, fiori, eccetera, e si bucava la lettera e si sceglieva appunto da quale lettera cominciare. Ed è interessante perché lo si può fare anche in altre lingue e si può sperimentare la propria competenza linguistica anche in questo modo. E come dicevi tu, è un momento importante anche di comunicazione e di relazione, perché spesso nelle carceri dell'Emilia Romagna, ma in generale, questi giochi vengono svolti con i genitori o comunque, insomma, è il momento in cui si può fare qualcosa diciamo, extra murario, se così si può dire, e ci si concentra su qualcosa che è ludico, ma è anche uno scambio di affetto. Proprio un altro ateneo, che è quello di Genova, il PUP, il Polo Universitario Penitenziario, ha portato avanti un progetto che si chiama Board Game in Carcere, e con questo intento, quello di portare appunto all'interno degli istituti penitenziari il gioco come strumento educativo. Io però, oltre allo strumento educativo, Ilaria, sottolineerei la bellezza e il divertimento dello sport, perché rimane un gioco se ti diverti e se non lo ritieni come uno strumento per imparare per forza qualcosa. Sei d'accordo?
0: Sono molto d'accordo, Antonella, e colgo questo piccolo lapsus che hai fatto perché hai abbinato lo sport al gioco, e perché volevo proprio citare Bambini Senza Sbarre che ha organizzato, quindi questa associazione che ha organizzato e organizza ormai da 10 anni questa iniziativa sportiva e quindi il gioco del calcio con mamma e papà all'interno degli istituti penitenziari. Quindi sì, anche lo sport è un gioco e come molto spesso abbiamo raccontato qui in trasmissione, anche grazie alle iniziative di WISP per esempio, lo sport è un gioco a tutti gli effetti, un momento per entrare in relazione con l'altro, per stare alle regole di questo gioco, ma come dici tu anche per divertirsi, per avere un piccolo momento di evasione e serve sia per chi è dentro sia per chi è fuori, perché serve proprio a noi come persone cercare di trovare dei momenti di svago nella vita quotidiana.
1: E adesso io farei parlare chi questa attività la svolge in prima persona ed è Chiara Cacciani. L'abbiamo intervistata qualche tempo fa perché con il suo progetto La valigia di Marco e Anna porta proprio il gioco in tante realtà, ma soprattutto negli istituti penitenziari. Ascoltiamola.
2: La valigia di Marco e Anna è un progetto benefico in tour da 3 anni e mezzo. Consegniamo valigie che vengono, vere e proprie valigie che vengono riempite grazie a donazioni di privati, di aziende, di scuole, di chiunque voglia far parte del nostro viaggio, a contesti collettivi in cui il gioco può fare la differenza, può essere uno strumento importante. Siamo abituati a sentirci dire ormai, lo leggiamo anche spesso, che il gioco è una cosa seria. Il gioco è una cosa serissima, nel senso che attraverso il gioco si entra davvero in relazione con le altre persone, anche a volte con se stessi, è un modo per conoscersi meglio. Si è subito alla pari, ha questo effetto immediato di far crollare qualsiasi barriera, che sia linguistica, che sia il dentro e il fuori quando riguarda gli istituti penitenziari e i volontari invece che arrivano a utilizzare insieme a loro, alle persone ristrette, i giochi, aiuta a superare anche le barriere dell'età, perché davvero, davvero ci mette tutti su uno stesso livello. Le valigie sono personalizzate in base ai contesti che raggiungono, ne abbiamo tante in scuola e in ospedale, su cui è stata fatta una riflessione particolare, anche rispetto ai materiali, agli utilizzi e quante persone potranno giocarci. Lo stesso facciamo quando le consegniamo nelle case rifugio per donne vittime di violenze o negli istituti penitenziari, che siano per adulti o minorili. In questo caso sono strutture particolari in cui le persone vivono 24 ore su 24 senza essersi scelte, ci sono dinamiche che vanno affrontate, quotidianità che non sono facili, e quindi per noi il gioco ha proprio la funzione di uno strumento che ti aiuta a divertendosi, perché è essenziale che il gioco sia una cosa seria, ma non è gioco se non è divertente, per cui divertendosi si impara a conoscere meglio le altre persone, a collaborare, a essere uniti per raggiungere uno scopo, già partendo dall'idea che i giochi vanno imparati, per cui ci sono dei regolamenti e quindi ci vuole anche la pazienza di arrivare a imparare le regole, a imparare le dinamiche e lasciarsi incuriosire, per quello che le valigie sono stracolme, proprio perché possano essere aperte e ogni volta si possa trovare qualcosa di nuovo. Funziona il gioco in contesti come gli istituti penitenziari e non vogliamo autocelebrarci, però le esperienze e le restituzioni che abbiamo ci dicono assolutamente, assolutamente di sì. Aiutano a dare un tempo buono, diverso rispetto a quello che viene spesso offerto, aiutano a entrare in un'altra dimensione perché aiutano anche la fantasia, aiutano a pensarsi in altri mondi, aiutano anche con giochi narrativi a creare delle narrazioni che coinvolgono se stessi, ma aiutano anche a sviluppare le narrazioni degli altri, a farsi risuonare tematiche. E quindi davvero si tratta di esperienze che ci stanno dando grandissima soddisfazione.
1: Continuando a parlare di gioco, abbiamo incontrato degli studenti del liceo Marconi di Parma e che ci hanno un po' illuminato sul gioco perché ci raccontano che giocare è un'attività che loro fanno per scaricarsi quando magari hanno molte interrogazioni, quando i momenti sono pesanti, prendono il tempo che possono avere a disposizione e giocano. E hanno anche pensato di raccontare del gioco attraverso un progetto che abbiamo fatto insieme alle persone ristrette. E infatti oggi Chiara Rondini, Letizia Kitak, Alessandro Bianchi, Elisa Bologna ci faranno vedere qualche gioco. Indovina il personaggio e mimo da seduti. Guardiamoli.
3: Ciao a tutti, oggi vogliamo parlarvi dell'importanza del gioco. Spesso si pensa che giocare sia qualcosa solo per bambini o semplicemente un passatempo, ma in realtà il gioco è un'attività importante a qualsiasi età perché aiuta le persone a rilassarsi, a comunicare e ovviamente anche a stare insieme. Abbiamo scelto questo argomento perché riguarda anche noi in prima persona. Infatti spesso a scuola, durante i momenti di relax, durante l'ora ebook, ci ritroviamo spesso a giocare tutti insieme a dei piccoli giochi che si possono fare comodamente direttamente dai banchi. E anche se sembrano attività semplici, in realtà hanno un ruolo fondamentale anche, diciamo, per migliorare le relazioni tra compagni. Secondo noi il gioco è importante perché permette anche di staccare un attimo dalla routine frenetica e dallo stress scolastico. E inoltre, in particolar modo oggi, che dove molte persone passano tempo al telefono e vivono sempre meno la loro vita sociale, il gioco può essere uno strumento veramente molto importante. E secondo noi il bello, diciamo, dei giochi che abbiamo scelto è proprio questo, il fatto che possono essere fatti da tutti e dovunque. Infatti basta partecipare, usare la fantasia e divertirsi. Il primo gioco che abbiamo scelto è Indovina il personaggio. In questo gioco una persona pensa a un personaggio famoso, inventato, di una serie TV, di un film. Gli altri partecipanti devono cercare di capire chi sia il personaggio facendo una serie di domande alle quali si può rispondere soltanto con un sì o con un no. Per esempio, possiamo chiedere: è un cantante, è un attore, è un personaggio famoso? E abbiamo scelto questo gioco perché è un gioco molto semplice e molto coinvolgente. In più, spesso risulta altrettanto divertente perché le persone fanno domande molto casuali che fanno ridere tutto il resto del gruppo. Infatti è uno dei giochi che facciamo più spesso in classe, proprio perché è un gioco molto immediato dove non è richiesto nessun materiale particolare.
4: È un personaggio famoso?
5: Sì, è un personaggio famoso.
4: Canta?
5: No.
4: È un attore?
5: Sì, è un attore e tra l'altro ha fatto un film che ti piace molto.
4: Il Titanic?
5: Sì.
4: Allora penso sia Leonardo DiCaprio.
5: Esatto.
4: Il secondo gioco è Mimo da seduti. In questo gioco una persona deve mimare qualcosa restando seduta, usando soprattutto i gesti, le espressioni del viso e il movimento delle mani, mentre gli altri devono cercare di capire cosa sta rappresentando. Si possono mimare molte cose divertenti come film, azioni quotidiane, sport e personaggi famosi oppure emozioni. Per esempio, qualcuno potrebbe mimare di nuotare, di guidare, di dormire oppure una scena famosa di un film. E abbiamo scelto questo gioco perché secondo noi crea spesso situazioni molto divertenti e comiche, perché non è sempre facile capire cosa l'altro stia rappresentando. E quindi secondo noi questo gioco è importante anche perché dimostra che si può comunicare pure senza parlare. Inoltre aiuta le persone a sentirsi più spontanee all'interno del gruppo, e anche chi all'inizio si vergogna spesso dopo qualche minuto inizia a divertirsi e a partecipare di più.
5: Quindi, per concludere, crediamo che il gioco non sia solamente un passatempo, ma anche uno strumento, diciamo, per il benessere delle persone e soprattutto per le relazioni sociali. Anche giochi molto semplici, come quelli che facciamo durante le ore buche e in generale durante le giornate vuote, possono aiutare le persone a sentirsi più unite e a stare meglio fra di loro. Grazie per l'ascolto.
0: Grazie ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Marconi, speriamo che vi abbiano stimolato e che si possa fare questo gioco anche all'interno degli istituti penitenziari. Ora passiamo la parola a Gabriele Arosio con il suo Storie di Leoni. Oggi ci racconta di John Fryer, uno psichiatra che si presentò alla convention con una maschera di Nixon sul viso.

0: Ciao Gabriele, ben trovato. È il 1972 e sul palco del convegno dell'Associazione dei Medici Psichiatrici Americani sale un medico particolare che ha una maschera di gomma sulla faccia ed è la maschera del presidente americano Richard Nixon. Questo medico si chiama John Fryer, ma chi è e che cosa vuole soprattutto?
1: Ciao Antonella, un saluto a te, un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. John Fryer è un psichiatra americano, un medico, e nasce nel Kentucky e dimostra fin da subito grandi capacità intellettive quando è piccolo. Si diploma al liceo a soli 15 anni, si laurea poi alla Vanderbilt University School of Medicine nel 1962 e dopo aver completato gli studi e le specializzazioni diviene professore di psichiatria alla facoltà di medicina dell'Università di Filadelfia. Negli anni 60 e negli anni 70 essere omosessuali poteva costare la licenza medica. Fryer perse due posti di lavoro a causa del suo orientamento sessuale, che all'epoca era ancora classificato come disturbo mentale. Quando nel 1972 sale sul palco dell'Associazione Americana Medici Psichiatri, mascherato con questa maschera di gomma, grida: «Sono un medico e sono omosessuale».
0: Dunque, John Fryer sale sul palco e inizia una rivoluzione straordinaria per quei tempi, perché c'era tanto bisogno di questo intervento.
1: Negli anni 50 la psichiatria non si limita a descrivere il disagio mentale, lo definisce. Nel 1952 l'American Psychiatric Association pubblica la prima edizione del DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. È il testo che stabilisce cosa è normale e cosa non lo è. Dentro quel manuale l'omosessualità viene inserita come disturbo sociopatico della personalità, non come variante del comportamento umano, ma proprio come una malattia. Nel 1968 la classificazione cambia posizione, ma non sostanza. L'omosessualità viene spostata tra le devianze sessuali, nello stesso insieme diagnostico che comprende anche pedofilia e necrofilia. Il messaggio è chiaro e soprattutto autorevole. Non si tratta di una differenza tra gli uomini, ma proprio di un errore. E quando qualcosa viene definito errore in un manuale medico, le conseguenze non restano teoriche, diventano pratiche. Per anni, infatti, persone omosessuali possono essere internate, licenziate, private di diritti fondamentali. E in nome di quella classificazione vengono proposte anche terapie di correzioni, che oggi fanno parte delle pagine più oscure della storia della psichiatria: elettroshock, castrazioni chimiche, ricoveri forzati, sofferenze terribili. In altre parole, la scienza non si limita ad osservare la realtà, ma la vuole definire in modo da legittimare un sistema di esclusione. È in questo contesto che tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 iniziano a emergere le prime crepe. Movimenti come quelli guidati da attivisti come Barbara Gittings e Frank Kameny colpiscono un punto fondamentale. Non basta chiedere diritti civili se la tua stessa esistenza viene classificata come malattia. Prima ancora della politica bisogna contestare la diagnosi. Le proteste entrano nei congressi dell'APA, l'Associazione appunto dei Medici Psichiatri Americani, inizialmente all'esterno e poi sempre più direttamente all'interno. Nel 1970 e nel 1971 gli attivisti riescono a portare la questione dentro le assemblee scientifiche. È un passaggio decisivo. Non si tratta più di una battaglia culturale ai margini, ma di uno scontro dentro la definizione stessa di normalità. Ed è in questo clima che arriva il 1972.
0: Gabriele Freier era egli stesso vittima della discriminazione della scienza nei confronti dell'omosessualità. E in questi giorni, il mese scorso per essere precisi, in giugno, c'è stato il mese del Pride, ci sono state tante manifestazioni che si tengono in tutto il mondo per la liberazione omosessuale, LGBTQ+, segno che evidentemente la lotta è ancora necessaria.
1: Dottor Freier, come hai ben detto Antonella, conosceva bene tutte le discriminazioni che riguardavano il mondo degli omosessuali. Le conosceva bene perché dapprima era stato espulso dal suo programma di specializzazione in psichiatria all'Università della Pennsylvania esclusivamente a causa del suo orientamento sessuale. Quella mattina, dunque, al convegno dei medici psichiatri americani nel 1972, davanti a centinaia di colleghi, sceglie di dire la verità, seppure ancora in incognito, mascherato. In questo clima di tensione che subito si crea, grazie all'intervento mascherato del dottor Freier, una vera scintilla scocca nell'ambito della ricerca medica. Una scintilla che riguarda tutto il movimento di ricerca di liberazione per gli omosessuali. Il contraccolpo è così forte che l'anno successivo, nel 1973, l'APA vota finalmente per rimuovere l'omosessualità dal manuale delle malattie mentali. L'assurdità della situazione precedente diventa subito evidente. Dal giorno alla notte 20.000 americani che hanno una pesante diagnosi psichiatrica guariscono istantaneamente, senza aver mai cambiato assolutamente nulla di se stessi. Il traguardo definitivo e globale arriverà molto più tardi, l'etichetta di malati verrà cancellata a livello mondiale il 17 maggio 1990.

0: se è vero che 36 anni fa la scienza ha smesso di definire malate le persone omosessuali, però ancora oggi ci vogliono manifestazioni. La realtà di oggi ancora ci dice che la lotta per la liberazione degli omosessuali è tutt'altro che finita. In questo momento, in oltre 60 paesi del mondo, essere gay è ancora considerato un reato. E in 7 di questi c'è addirittura la pena di morte. Rimane inoltre la terribile piaga delle terapie di conversione, praticate ancora a poche ore di volo da noi. Sedute psicologiche forzate, preghiere, elettroshock, internamenti. Si tratta di torture mirate a correggere un aspetto della persona che non ha alcun bisogno di essere corretto e che finiscono solo per distruggere chi le subisce senza portare a nessuna guarigione.
1: Un'ultima parola sull'attività e sull'attualità della battaglia di Fryer, vale ancora spenderla anche nell'attualità.
0: Dottor Fryer, nel 1972 si è dovuto mettere una maschera di gomma per poter semplicemente dire al mondo la sua volontà di esistere, proprio come hai detto tu adesso, Antonella. Ancora oggi milioni di persone nel mondo sono costrette a rimanere nascoste nell'ombra. La storia dell'omosessualità non è la cronaca di una malattia, ma il racconto della faticosa lotta di chi rivendica il sacrosanto diritto di essere visto come normale. Quella iniziata dal dottor Fryer è una piccola battaglia vinta all'interno di una rivoluzione vitale, indispensabile, assolutamente importante, ma ancora incompleta.
1: Purtroppo la nostra trasmissione volge al termine, ringraziamo tutti coloro che sono stati con noi, oggi sono stati veramente tanti, soprattutto i ragazzi del Liceo Marconi che ci hanno parlato di gioco, ma anche ovviamente Gabriele Arosio e tutti voi che ci avete seguito. Un caro saluto da me che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato. Se volete scrivere fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orso.

nave. E allora il ministro degli esteri israeliano ha dichiarato subito che gli Stati Uniti d'America hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, perché ormai è chiaro che gli accordi che siglano Israele e Stati Uniti d'America non valgono la carta su cui li hanno firmati comunque, e hanno avvertito che ci saranno ritorsioni in seguito agli attacchi di Washington contro obiettivi in questo stretto di Hormuz. L'Iran, dicono, lancia un serio avvertimento sulle conseguenze della violazione del trattato e adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. Mentre Axios dice che i potenti sono stati i raid USA sull'Iran, dunque hanno registrato una potenza da 1 a 4 o 5 volte superiore rispetto all'operazione di fine giugno, questo per dare un'idea. Lo rivela un funzionario americano ad Axios, confermando la linea della massima ritorsione decisa dalla Casa Bianca dopo che lunedì notte l'Iran aveva violato la tregua colpendo 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz. La violenza controffensiva di Washington punta a distruggere i siti radar e le basi drone del Pasdaran. Trump ordina il raid della NATO, quindi ovviamente l'ordine è arrivato dal comandante in capo americano. Il via libera è arrivato al termine di un gabinetto di guerra d'emergenza tenuto ad Ankara con i vertici a difesa dell'intelligence. Come erano ad Ankara, abbiamo i serbi, Rutte, che è il capo della NATO, che dice i bombardamenti sono necessari e giusti. Questo è certo. E afferma Rutte, l'Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi, gli USA devono reagire con forza. Adesso vedremo se il nostro governo en passant dirà che non condanna ma giustifica, oppure se dopo le ultime vicende prenderà una posizione più solida, ma non credo. Allora dice il contropiano, commenta questo ritorno di guerra nel Medio Oriente, forse non l'ha mai lasciata, un altro giro di guerra alla cieca, prima ironizza forse

una sconsiderata realtà di comportamento da parte degli Stati Uniti d'America, oltretutto cruenta perché continua con i bombardamenti. Dai quotidiani io non ho notizie, unicamente una riga a corredo dell'incontro ad Ankara con in tarda serata le forze USA tornano a bombardare l'Iran. Questo è pagina 2 di Repubblica. Al che per altro Medio Oriente troviamo conseguenze che sono il riunire quel mondo appunto che sotto queste bombe trova motivo di riarmarsi e contrattaccare, anche nell'immagine che vediamo di addio a Khamenei, milioni a Qoms, la salma della guida iraniana, l'ayatollah al-Khamenei, dopo la processione nella capitale è arrivata a Qoms, dove secondo i media di Stato lo attendeva una folla altrettanto ampia, composta da milioni di persone del figlio successore Mojtaba Khamenei. Anche in questo caso nessuna traccia. Oggi ha scritto su X il presidente

0: fossero i Patriot ancora, ma francamente. L'annuncio di Rutte per tenere buoni gli Stati Uniti: serve una rivoluzione industriale transatlantica della difesa.
1: Ah, rivoluzione industriale della difesa.
0: Naturalmente tutte queste armi vado da chi si li compra? Dagli americani, che poi si lamentano. Comunque, Crosetto, dice il Fatto Quotidiano, stanza 19 miliardi per il futuro governo. I leader insistono per altri 90 miliardi sulle guerre. Ma 5 Stelle, metà PD, e purtroppo l'altra metà non c'è, non li spenderemo. Cioè, dicono che se vanno al governo con le prossime elezioni romperanno questo impegno del PIL al 5%. Dunque, allora, questo è quanto. I manovri, 19 miliardi in più per la difesa. Chi viene dopo avrà già tutto fatto, quindi avrà l'intenzione del governo attuale le mani legate. E quindi dicono PD e mezzo PD, e 5 Stelle e mezzo PD, chiaramente immagino anche AVS e i Verdi, straceremo la cambiale.
1: Voglio vedere.
0: Sentiamo la risposta di Guerini.
1: Infatti.
0: Comunque, sta di fatto non solo States, diluvio di contratti. La Svezia sarà farà il nuovo ricognitore aereo. Siccome i vecchi Hawar, che costano un pacco di soldi, non sono sufficienti, dalla Svezia, una logica che ha attribuito anche Leonardo, compreremo, spendendo l'ira di Dio, questo nuovo aereo che controlla i cieli.
1: Infatti vedo che ha il marchio Saab.
0: Saab, sì. E allora, diluvio di contratti, 50 miliardi in armi e 40 miliardi per i droni, che non sono armi i droni, no, sono altre cose. E all'inizio della rivoluzione Rutte. Il tycoon non voglia i loro soldi, ma la loro fedeltà.
1: Sì, che non servono certo per fare le fotografie panoramiche quando si va in vacanza di valli bellissime o di lagune, delta, quei droni lì no, non servono a quello, anzi tutt'altro. Alla fiera dell'Est, titolo al manifesto, il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, che ha delle modalità di chiedere aiuto tra virgolette per...

0: Rapporto, sì, obbedienza e sottomissione. Questa è pagina 4 di Repubblica.
1: E per unire le guerre medio orientali e quelle ucraine, prendiamo un testimonial, lui Poliavice, magnate filantropo. Ce ne parla il Fatto Quotidiano. Casino.

0: era e Inno si valuterà più avanti. Mamma mia, quanti aspetti che ci sono e che vogliono andare a mantenere però una certa distanza. Però c'è Israele, però ce ne sono tanti altri in questo caso, ma sappiamo già, lo vediamo dalle impaginazioni, i due metriche ben diverse sulla diffusione di queste notizie. Vado sul Manifesto a vedere se ne parla anche a pagina 4. Il vertice NATO visto da Mosca, non ci resta che combattere. Aperture sì, ma resta la volontà di raggiungere tutti gli obiettivi. E poi aggiunge anche la realtà di spionaggio, anche il Manifesto. Dopodiché salvataggi sempre più difficili, ora se ne occupano i droni. Konstantinivka, un ufficiale ucraino racconta la resistenza della sua brigata all'esercito russo. I russi vengono a piccoli gruppi di notte, capita che ce ne accorgiamo solo ultimo. Il Cremlino si dice disponibile a trattare, ma vuole che gli venga riconosciuta una posizione di forza. A volte per recuperare un ferito si perdono intere squadre, non si fa quasi più, si delegano a tutto ciò appunto le macchine. Questa è la conclusione, questo è il Manifesto e lo riporta a pagina 7.
1: Torno un attimo in Medio Oriente, perché Macron è in Siria e così ha definito la Siria dei giorni nostri come un'aspirazione. Un paese, leggo, pienamente sovrano, sicuro, terrorista e unito, la Siria.
0: Sì.
1: Nel tanto per allora bombe sulla strada del corteo.

0: destra sociale e più imprenditori. Lo strappo in corso con la madrina è sull'economia. Passo velocemente all'espediente Farage, passato dalle inchieste si dimette, ma ritenta nel mirino per donazioni ricevute e non dichiarate, ma giudicheranno gli elettori. La classica risposta, insomma, che arriva da Farage, e anche una classica risposta chi viene condannato per tale entità. Strasburgo vota contro il partito, incomp dei sovranisti europei, incompatibili con i valori dell'Unione Europea. Tegola su Vannacchef, l'Eurocamera ha chiesto di avviare un'indagine su ESN a favore, sinistra con il PPE. La conclusione a pagina 7 è questa, appunto, dal Manifesto.
1: E allora apriamo anche la pagina ambientale, subito guardando il termometro, e allora arriviamo a Fecaldo, da oggi la terza ondata. Picchi di 40 gradi nel weekend. Il meteorologo, temperature ben oltre la media fino al 23 luglio, quindi il luglio sarà torrido, rimane torrido. A Milano, dopo i 38 gradi previsti, massimi intorno ai 35, notti con minime sopra i 25.

0: impedirlo ai giornali dire qualcosa. Nel frattempo in Trentino si dà l'ok alla caccia al cinghiale con arco e frecce. Vabbè, si tratta, la chiamo legge Robin Hood.
1: Ah beh, ma no, ma Robin Hood aveva altri principi. Poi magari si mangiava il cinghiale, però non è riconosciuto perché è grande cacciatore di cinghiali, eh.
0: Comunque, la legge Robin Hood l'hanno mutuata dalla cosa che c'è già in Veneto, e l'ISPRA, che è l'istituto che deve preservare l'ambiente e la fauna, dice che va bene perché è un mezzo alternativo all'impiego di armi da fuoco e utile all'identificazione di animali oggetto di prelievo. Non so perché, questo con la freccia, capiranno se sono stati gli indiani o i bracconieri. Comunque, però non ci stanno le associazioni ambientaliste. Su tutte l'EPA che tramite la sezione di Rovereto esprime ferma condanna nel confronto di questo provvedimento della Giunta Provinciale di Trento che introduce l'utilizzo dell'arco e delle frecce negli interventi di controllo dei cinghiali. Siamo di fronte ad una scelta che sembra uscita da un film dell'orrore, dice l'EMPA. Non basta uccidere gli animali, li si condanna ad una sofferenza ancora maggiore. Parlare di controllo mirato è un eufemismo che non nasconde la realtà. Se il colpo non è perfettamente letale, il cinghiale può trascinarsi per ore con le viscere trafitte prima di morire dissanguato. Questo è la legge Robin Hood.

0: e invece l'unità che adesso è online, attualmente direttore Sansonetti, però ci abbiamo il quotidiano, adesso edito da Romeo Editore, vuole chiuderlo. E ecco, il PD sarebbe interessato all'acquisto.
1: Ah, guarda che giri che fa l'unità. Mamma mia.
0: Ritorna a casa Alessi.
1: Infatti è stato anche portato dall'attenzione di Renzi, insomma ha avuto veramente dei percorsi, se pensiamo all'organo del Partito Comunista.
0: Ma anche, andò anche all'estrema destra, cioè, per un breve periodo.
1: È vero,
0: per un paio di numeri,
1: sì, pensate quali giravolte ha dovuto fare questa testata.
0: E quali giravolte fa Gramsci nella tomba.
1: E quelli sono ancora più intensi, mi sa. Attentato a Ranucci per la vita, l'accusa di strage, dopo le

0: Sulla scorciatoia imboccata la Procura di Roma per celebrare comunque un processo sul caso Hamas, scorciatoia, fare un processo. Comunque, il generale libico consigliato dall'Italia è il Tripoli anziché la Corte Penale Internazionale dell'AIA, una cosettina, vero? Comunque, sarà la Corte Costituzionale a decidere se si tratta di una scorciatoia legittima, che il giornale la chiama scorciatoia, ma non si chiama così. Comunque, ieri la Consulta ha dichiarato ammissibili i conflitti tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati contro la Procura Capitolina, che vorrebbe portare a giudizio Giusy Bartolozzi. No, la casta non si tocca.
1: Non lo permette, non si tocca, infatti. E questo per quello che poi nel percorso che troviamo ad esempio dal Manifesto e per la politica sulla Consulta valuterà lo scudo a Bartolozzi. E cambio sempre pagina, però a pagina 9, processo sulla cascina Spiotta, prescritti Curcio e Moretti dopo più di mezzo secolo. Stiamo parlando ovviamente di 51 anni dopo i fatti e 5 anni dopo la riapertura dell'indagine. Il processo di Alessandria per i fatti della cascina Spiotta è finito con un sostanziale nulla di fatto, 6 anni di condanna per Lauro Azzolini, non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per

0: Sciopero in Toscana, CGIL Cirugia della Toscana hanno proclamato per domani 9 luglio uno sciopero regionale contro la crisi dell'industria. A seguire ancora una pillola su queste iniziative del G8 di Genova in previsione del 22 luglio di quest'anno. Primo servizio.
1: Ma le ragioni dello sciopero sono legate alla pesante crisi che i comparti industriali stanno vivendo in Toscana e anche nel paese, ma la Toscana presenta delle caratteristiche per le specializzazioni produttive che appesantiscano ulteriormente. C'è stato un grossissimo incremento della cassa integrazione che è cresciuta in modo esorbitante dal 2023 al 2025 in alcuni settori, si è moltiplicata per 3, diciamo, aumentata del 1280%, quella straordinaria che rileva i casi di crisi più strutturale, ma aumentata nel settore della moda, della meccanica, e quindi viviamo una situazione critica per alcuni settori importanti e fondamentali per il sistema industriale della Toscana, oltre naturalmente a diverse decine di crisi aziendali che stiamo seguendo. Quindi da questo punto di vista riteniamo che sia necessario attuare delle politiche industriali che rilancino il sistema industriale, che è uno dei pilastri dell'economia toscana, naturalmente insieme al terziario, al turismo, però che rilanci questo settore strategico e fondamentale. Quindi unitariamente con CISL e UIL abbiamo deciso, ritenuto opportuno, fare uno sciopero e una manifestazione, lanciando anche una piattaforma nei confronti del governo centrale.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
3: Beh, c'è qualcosa di un po' provocatorio che ha a che fare con il fatto che io credo che su questa vicenda

Come sempre anche oggi Città Fujiko Live Club inizia con una e vi propone una novità veramente molto interessante da parte di una band che, malgrado non sia nuovissima, però da pochi anni è assurda alle cronache mondiali della musica. Una band che ha un nome un po' particolare, si chiama Hurray for the Riffraff, detta all'italiana Urra per Riffraff. Non so esattamente chi sia Riffraff, a parte il maggiordomo di Rocky Horror Picture Show, ma poi magari faremo qualche indagine supplementare. La band è attiva dal 2007, ma è praticamente impersonificata da Alinda Segarra, che è la cantante e chitarrista, praticamente è la sua band, diciamo, di supporto, anche se appunto il nome è quello globale. Fra l'altro Alinda Segarra ha una vita veramente molto travagliata, nel senso che ha girovagato per tutti gli Stati Uniti sui treni, facendo un po' di quello che gli americani chiamano hoboing, cioè girovagando qua e là per appunto tutti gli Stati Uniti con tutti i mezzi possibili. Hurray for the Riffraff hanno fatto diversi album in studio con una serie infinita di influenze e hanno fatto due album dal vivo. Il secondo è quello che vi propongo quest'oggi, si chiama Live Forever, è stato registrato a Chicago in un locale che si chiama Old Town School of Folk Music, cioè la scuola di musica folk della vecchia città, il 17 e il 18 luglio dello scorso anno, quindi siamo quasi in territorio Recorded Today. Il brano che ho scelto per voi per iniziare la trasmissione, per farvi ascoltare questo ottimo album, lo ripeto, si chiama semplicemente Live Forever, Hurray for the Riffraff, il nome della band. Il pezzo ci dice che il mondo è pericoloso, e in effetti è assolutamente vero, the world is dangerous.

Il mondo è pericoloso e, come dicevo, lo sa benissimo Alinda Segarra, che ha girato gli Stati Uniti in lungo e in largo con pochi mezzi e molta fantasia, diciamo, per inseguire il sogno di formare questa band che si chiama Hooray for the Riff Raff. Il tutto tratto dalla novità che vi propongo quest'oggi. L'album si chiama Live Forever, è stato registrato a Chicago, come vi ho detto, il 17-18 luglio dell'anno scorso. Il brano si chiamava The World is Dangerous. Ed è innegabile che Chicago sia una delle città più vivaci, più belle anche degli Stati Uniti. Sul lago Michigan è la terza città più popolosa di tutti gli Stati Uniti, è una città molto musicale con un sacco di locali, ne visiteremo qualcuno in questa prima parte della trasmissione grazie a registrazioni effettuate proprio in quel di Chicago. Ma non è solamente musicale, la città è anche sede di importantissimi e bellissimi musei, è al top anche nell'ambiente sportivo, quindi veramente una città completa da visitare, anche perché ha un'architettura molto interessante, molto peculiare, perché è stata una delle prime città ad avere i grattacieli, e c'è un bellissimo tour sul fiume che ve li fa vedere nella maggior parte. Ma vi dicevo, registrazioni effettuate a Chicago, Illinois, e iniziamo con l'unica praticamente band britannica che ci ascolteremo in questa prima parte. Loro si chiamavano Alarm, venivano da Ryle nel Galles, sono stati attivi dal 1981 al 1991, ma poi Mike Peters, il cantante chitarrista, ha ripreso in mano le redini della band, l'ha riformata nel 1999 fino al 2025, anno in cui Mike Peters ci ha lasciato a causa di un tumore. La band però ha deciso di proseguire la propria carriera con il beneplacito della vedova di Mike Peters. Hanno fatto un sacco di album dal vivo, molti dei quali reperibili solamente sul loro sito, e molti singoli con canzoni dal vivo. Quello che ci andiamo ad ascoltare è proprio uno di questi. Siamo al periodo del vinile, è un 12 pollici con tre brani, due nella prima parte e uno solo nella seconda, che è quello che ci andremo ad ascoltare, che è la title track del loro secondo album, che è stato pubblicato nell'ottobre del 1985. È anche, fra parentesi, l'apertura dello show, come capirete immediatamente. È stato registrato al Vic di Chicago, un locale storico della città, il 15 dicembre del 1987. Il brano, come dicevo, la title track del loro secondo album, si chiama Strength.

0: Incazzatissimi questi Ataris, vengono da Henderson, Indiana, Stati Uniti naturalmente, sono attivi dal 1996, sempre sotto la guida di Chris Rowe, cantante e chitarrista. Hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti con la cover di un brano di Don Ellis, degli Eagles, che si chiama The Boys of the Summer, anzi Of Summer, senza Z, e il 25 ottobre del 2003 erano in concerto al Metro, un altro locale storico di Chicago, dove hanno registrato il loro primo album live, che si chiama semplicemente Live at Metro. Era il 25 ottobre del 2003 e il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Best. Molto velocemente, perché la pubblicità incombe, un nome incredibile, You Will Know Us by the Trail of Dead, arrivano da Austin, Texas, sono attivi dal 1994 con una piccola interruzione, ma ci andiamo subito ad ascoltare questo Instant Live, che è stato registrato proprio al Metro di Chicago, lo stesso locale che abbiamo appena lasciato, stavolta il 22 aprile del 2005. Il brano in particolare è un brano che adesso non me lo ricordo più, perché l'ho cambiato quattro volte per questioni di tempo. Si chiama Worlds Apart, loro si chiamano And You Will Know Us by the Trail of Dead.
1: That red thing, you got it over there, Donnie. Ah, here we go. Did anyone bring a tambourine? All right, cool. Well, let's, this is called Worlds Apart.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Frederick Russell Jones, un pianista jazz che arriva da Pittsburgh, anzi arrivava purtroppo da Pittsburgh, però è più conosciuto con il suo nome, con il nome che ha scelto dopo la conversione all'Islam nel 1950. Il nome era Ahmad Jamal, e con il suo trio è stato per diverso tempo la house band al Pershing Hotel di Chicago. Non è raro che gli hotels, soprattutto quelli grandi, quelli costosi, diciamo così, abbiano una lounge dove suonano musicisti mentre magari il pubblico beve, mangia, non gli frega niente quello che sta suonando. Comunque loro sono stati la house band di questo Pershing Hotel, dove hanno poi registrato questo album che si chiama At Pershing But Not For Me. È un album del 1958, è il loro più famoso, il più famoso di Ahmad Jamal, però accreditato appunto all'Ahmad Jamal Trio. È il più famoso, ha avuto un successo veramente strepitoso, è stato registrato il 16 gennaio del 1958, ha avuto tanto successo che nel 1961 è stato pubblicato il volume 2, registrato nella stessa serata con gli stessi musicisti chiaramente. Il brano che ci siamo ascoltati può essere considerato un hit della musica jazz, ha avuto un successo strepitoso, si chiama Poinciana ed è contenuto appunto in questo album che si chiama At the Pershing But Not For Me, Ahmad Jamal Trio. Torniamo sui passi normali dopo questa escursione nel jazz, torniamo al rock con una band famosissima che non ha bisogno credo di presentazioni, si chiamano Aerosmith. Dirò solo che provengono da Boston e sono capitanati da sempre dai Toxic Twins, vengono chiamati Joe Perry e Steve Tyler, chitarrista e cantante. Toxic Twins perché potete facilmente immaginarlo, sono stati chiamati così, mentre invece gli altri Glimmer Twins, Jagger e Richards, stavano a guardare, ma questo è un altro discorso. Il loro primo album si chiama Live Bootleg, il primo di 7 album dal vivo della band, è stato registrato in diverse location. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Lord of the Thicks, è stato registrato in un altro locale storico di Chicago, l'Argon Ballroom, il 23 marzo 1978. Loro sono Aerosmith.

artisti, perché è un chitarrista eccezionale. E poi appunto si è messo in proprio nel 2001 con il suo primo album che si chiama Little Wizard. Lui nel corso del tempo ha fatto 3 album dal vivo, questo è l'ultimo, si chiama Live in the New World. Dopo c'è un altro album che però è scaricabile solamente su internet, non esiste in fisico, diciamo. Questo album è stato registrato al City Winery di Chicago durante una residency di 6 notti nel maggio del 2001. Il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama Lies and Fear, lui Alastair Greening. Andiamo a concludere ancora una volta questa piccola rassegna, forzatamente piccola per questione di tempo. I più attenti di voi si saranno accorti che tutti i musicisti, tutti gli artisti, tutte le band che vi ho fatto ascoltare in questa prima parte iniziano con la A, perché sono tantissime le registrazioni effettuate a Chicago che ho avuto questa possibilità di fare solamente per oggi la A. Poi non mancherà occasione di fare le altre lettere dell'alfabeto fino alla fine, perché ripeto, sono migliaia le registrazioni effettuate a Chicago. A concludere arriva un personaggio che si chiama Dawn Auerbach, suona la chitarra e canta nei Black Keys, ma nel 2015 ha dato vita a un progetto solista che si chiama ARCS. Hanno fatto solamente 2 album, perché poi naturalmente Dawn Auerbach è un personaggio molto molto impegnato anche come produttore. E ci andiamo ad ascoltare un brano che è contenuto in una raccolta che pubblica annualmente una radio di Chicago che si chiama WXRT. E loro organizzano concerti, registrano concerti e una volta all'anno pubblicano una raccolta. A dire il vero, un po' di tempo che non ne pubblicano, spero che me le sia perse io, che loro continuino però nella loro OXRT series. Questo è il volume 18. La radio ha all'interno del proprio edificio una sala da concerti, una piccola sala, si chiama Blue Cross Blue Shields Performance Stage, e loro fanno suonare appunto musicisti in questa sala e i proventi vanno devoluti a questa organizzazione benefica, appunto Blue Cross Blue Shields. Gli ARCS sono stati registrati il 13 agosto del 2015, il brano si chiama Put a Flower in Your Pocket, a concludere questa rassegna di registrazioni effettuate a Chicago.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo in giornata. Oggi abbiamo Horai for the Riffraff in scena, la band capitanata da Linda Segarra, cantante e chitarrista, che ha pubblicato il proprio secondo album dal vivo, si chiama Live Forever, e il tutto è registrato a Chicago, precisamente alla Old Town School of Folk Music, il 17 e 18 luglio dello scorso anno. Il brano in particolare che ci siamo ascoltati da questa ottima band si chiama Colossus of the Roads, e loro si chiamano Hurray for the Riffraff, detta, come dicevo in precedenza, all'italiana Hurra for the Riffraff. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, la rubrica che vi fa ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati nel trascorrere degli anni. Siamo in luglio, concerti all'aperto, concerti al chiuso, concerti da tutte le parti anche dove non importerebbe, e quindi ci sono tantissime registrazioni effettuate in questi giorni. In particolare però il criterio di scelta è quello sempre di un brano per ogni decade, e oggi iniziamo con un brano che arriva dal 1964. Un grande personaggio, veniva chiamato The King of Soul, veniva da Clarksdale nel Mississippi ed è stato attivo dal 1951 al 1964, anno in cui nel dicembre di quell'anno fu ucciso perché si era appartato con una ragazza e il partner di questa ragazza non era molto contento e quindi è andato a finire malissimo. Lui si chiamava Sam Cooke, figlio di un reverendo battista, ha iniziato a suonare il gospel, poi è passato alla musica del diavolo, diciamo così, anche se il soul non è propriamente quella del diavolo. Comunque ha avuto un grandissimo successo soprattutto presso il pubblico femminile. Ha fatto due album dal vivo, il primo, che è questo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama A The Copa ed è stato pubblicato questo durante Sam Cooke in vita, mentre l'altro è uscito postumo. Comunque questo è stato registrato a New York City al Copacabana Club l'8 luglio del 1964. Il brano che ho scelto per voi si chiama When I Fall in Love, lui si chiama Sam Cooke, anzi si chiamava purtroppo.

0: give my heart, when I give my...
1: Dal vivo al Copacabana di New York City, il brano, ho dimenticato forse dirlo prima, si chiama When I Fall in Love, quando mi innamoro. Sam Cooke, era l'8 luglio 1964.
0: Yeah.
1: A questo punto mi tolgo uno sfizio e faccio quello che potrebbe essere definito un suicidio radiofonico, nel senso che vi farò ascoltare un brano che dura 14 minuti, ma sono veramente tutti bellissimi. È un brano che io amo tantissimo, uno dei miei preferiti in assoluto, da parte di una band che si chiama Lenesk Nerd, band che arrivava da Jacksonville, Florida, dal 1964, poi con una serie di interruzioni è arrivata fino ai giorni nostri. Comunque la discriminante della band è stato il 20 ottobre del 1977, quando un incidente aereo uccise innanzitutto il cantante Ronnie Van Zant, il chitarrista Steve Gaines e due delle coriste, e naturalmente anche gli altri non furono messi molto bene. Ebbero un attimo di, logicamente, di interruzione, poi hanno ripreso fino ai giorni nostri, ma a forza di morti praticamente adesso non c'è nessuno dei membri originali, anche se Ricky Madlock era il chitarrista originale, ma se ne andò nel 1972 e ritornò nel 1996. Comunque, il doppio album che ci andiamo ad ascoltare si chiama One More From The Road, è assolutamente fantastico ed è stato registrato al Fox Theater di Atlanta, Georgia, l'8 luglio del 1976. Ve la beccate tutta, 14 minuti e 18 secondi, Freebird, Lenesk Nerd.
2: I can't hear you. I still can't hear you. Yeah. What song is it you want to hear? I heard it then.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
8: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

per buona parte della prima parte, scusate il gioco di parole, della propria carriera Bruce Springsteen ha pubblicato pochissime cose dal vivo. Poi arrivò questo quintuplo long play che si chiamava Live 1975-85, che appunto consisteva di 5 album, 40 brani registrati un po' dappertutto negli Stati Uniti, naturalmente in epoche diverse, che racchiudevano il best di questa prima parte della carriera di Bruce. E, un ottimo album, niente da dire, ma aveva un piccolo difetto: era troppo pulito, troppo bello, diciamo, nel senso di suono, perché i brani che ascolterete, se avete questo album e lo conoscete, non li ascolterete mai in questa maniera nei concerti, sono troppo puliti. Comunque rimane sempre una gran bellissima cosa. 5 album, 3 CD se vi interessa. Il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato alla Midlands Arena, East Rutherford, New Jersey, a 100 metri, diciamo, da casa di Bruce, e si chiama Candy's Room. Era l'8 luglio del 1981. Da un grande personaggio a un altro grande cantante, un grande personaggio, si chiama Paul Rogers, è un grande cantante, come dicevo, che ha prestato la propria voce inizialmente ai Free, super band, poi alla Bad Company, poi a Firm, band abbastanza sconosciuta che Paul Rogers aveva fatto insieme a Jimmy Page, non è durata tantissimo. Così come non sono durati tantissimo i Low, che Paul Rogers aveva fatto insieme a Kenny Jones, batterista degli Small Faces e per qualche tempo anche degli Who. Poi ha partecipato a una reunion, diciamo, dei Queen, ma sicuramente poteva lasciar perdere, almeno per quel che mi riguarda. Poi ha avuto una propria carriera solista densa di soddisfazioni, con tanti album dal vivo. Qui abbiamo un doppio CD che è la riproposizione, la riedizione di un album del 1997, scusate, che si chiama Now, al quale è stato aggiunto un dischetto dal vivo registrato a Lorelei in Germania, e in un posto molto bello, anche se durante la mia recente vacanza tedesca ci sono passato, non mi è sembrato proprio così spaventoso come lo dicono le varie guide. Comunque, il fatto sta che il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato in questa località in occasione del Rock Palace Open Air Festival, era l'8 luglio 1995, e il brano che vi propongo è super classico, viene dalla produzione dei Free ed è All Right Now.

Uno dei riff più memorabili nella storia della musica rock, All Right Now, originariamente dei Free, ma questa è la versione di Paul Rodgers che ha scritto il brano insieme a Andy Fraser, il bassista dei Free, tantissimi anni fa. Però la versione è quella di Rock Palace Open Air Festival, allora lei in Germania, l'8 luglio del 1995, contenuto in questo Now and Live, che consiglio caldamente, come del resto quasi tutta la produzione di Paul Rodgers. Dopo tutti questi personaggi famosi, un personaggio che viene così definito one wonder hit sarebbe, perché praticamente ha fatto un pezzo solo conosciutissimo nella propria carriera e poco altro. Lui si chiama Steve Forbert, arriva da Meridian nel Mississippi ed è attivo dal 1978. Nel 1979 ha avuto tantissimo successo con il brano che ci andremo ad ascoltare e basta. Dopo ha proseguito chiaramente la propria carriera, ma senza grandi successi. Ha fatto 4 album dal vivo, questo si chiama Live at the Bottom Line, registrato nell'omonimo locale di New York City insieme alla band che si chiama The Rough Squirrels, e il tutto registrato l'8 luglio del 2000. Il brano l'avrete già capito, Steve Forbert, quando si parla di lui si parla di Romeo's Tune.

finale di concerto, naturalmente con la canzone più famosa di Steve Forbert, si chiama Romeo's Tune, era l'8 luglio dell'anno di grazia 2000. Finale col botto, nel senso che abbiamo un'altra grande band conosciutissima, questa non ha bisogno di presentazioni, si chiamano tuttora Who, hanno appena pubblicato un album live che presto sentirete da questa trasmissione. Loro arrivano da Shepherd Bush di Londra e sono attivi dal 64 e sono veramente una grandissima band. Hanno fatto una serie di concerti alla Wembley Arena nel luglio del 2013, nel quale riproponevano fra le altre cose integralmente Quadrofinia, la loro seconda rock opera bellissima fra parentesi, e la registrazione che ci andiamo ad ascoltare appartiene all'8 luglio del 2013, l'ultima data del tour. E prima però vi devo ricordare che vi siete ascoltati Città Fusicola F Club, un paio di ore di musica dal vivo tutti i mercoledì più o meno dalla frequenza di Radio Città Fusico. In più c'è il DAB, in più c'è il web, ma questo ve l'ho già detto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stessa frequenza, stesso tutto. Vi lascio in compagnia degli U, 8 luglio 2013, Wembley Arena, Quadrofinia in versione integrale, l'album doppio si chiama Quadrofinia Live in London, e il brano che ho scelto per voi, forzatamente per questione di tempo, si chiama I'm the One. Ciao a tutti da Nevio.

0: fase di altri giorni e fase di stabilità.
1: Quest'ultima escalation è ancora più grave per Teheran perché arriva proprio nei giorni cruciali dei funerali di massa dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi il corteo funebre è in Iraq, nella città di Najab e Karbala. Proprio lì si trova la giornalista Laura Silvia Battaglia.
2: Ci sono migliaia e migliaia di persone, ci sono arrivati ieri in ogni modo, con i pulmini, li abbiamo visti sui carretti, a piedi, con i SUV, in qualsiasi modalità, telecamere ovunque, ma soprattutto forze di mobilitazione popolare ovunque, quelle che appunto non amano farsi definire milizie, ma di fatto tali sono state fondate anni fa dall'Ayatollah al-Sistani qui in Iraq, hanno contribuito appunto all'eliminazione di Daesh e sono fortissimamente coinvolte ovviamente con l'Iran. E c'è un'enorme partecipazione popolare in termini di pietas popolare, come quando un grande papa muore, si sente, no, questa tensione, qui è esattamente così ma moltiplicata. Stiamo parlando di diciamo un Ayatollah che è stato ucciso ed è stato ucciso ovviamente da Israele, quindi diciamo quello che prevale è questo, e tutti quanti hanno in mano questi striscioni che ricordano, che paragonano Khamenei sostanzialmente a Hussein, che è il fondatore dello sciismo dei duodecimani e che si riferisce alla battaglia di Karbala. Ci sono queste immagini che si ripetono di lui per tutta la città, c'è anche enorme paranoia per la presenza di qualsiasi straniero. La questione è che c'è enorme rabbia popolare in una manifestazione che è di una intensità, di una quantità di gente impressionante.
1: Come dicevamo, oggi si è aperta la seconda e diciamo centrale giornata del vertice NATO ad Ankara. I capi di Stato e di Governo degli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungere l'obiettivo fissato l'anno scorso all'AIA di arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Nella mattinata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato a un punto stampa insieme al segretario generale Mark Rutte, un momento che si è trasformato nell'ennesima occasione di recriminazione da parte di Trump. Mi ha raggiunta in studio Valeria Schroeter con gli aggiornamenti. Valeria.
3: Sì, Trump ha ribadito ancora una volta il suo scontento e la sua rabbia nei confronti degli alleati. Intanto non sono intervenuti nella guerra contro l'Iran come lui avrebbe voluto, e poi il presidente statunitense è tornato a parlare della Groenlandia. Ha detto che avrebbe portato il tema all'incontro con i capi di Stato. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente, ha spiegato. Aggiungendo: sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. Secondo Trump la Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca. È passato poi ad attaccare la Spagna, che ha definito un terribile partner dell'alleanza. Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti e sono un caso senza speranza, ha dichiarato. C'è stato un accenno poi anche all'Italia, che secondo il presidente ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Mark Rutte da parte sua si è affrettato a dire che dall'Europa sono partiti 5.000 voli a sostegno della campagna militare statunitense contro l'Iran e che Trump dovrebbe considerarla una vittoria. Da Rutte è arrivata anche una rassicurazione: abbiamo fatto un accordo a Davos sulla Groenlandia e sarò lì a vedere che sia attuato, ha detto.
1: Grazie Valeria. E sul tavolo al centro del vertice NATO oggi c'è anche il tema del sostegno all'Ucraina. La guerra, il conflitto in Ucraina non si ferma. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev. Il numero dei morti al momento è di 4, mentre ieri sera le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'intento, secondo Gazprom, era quello di interrompere il flusso ininterrotto delle forniture alla Turchia durante il summit NATO. A margine del vertice di Ankara, oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky, ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. È invece previsto per 1:30 ora italiana di oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri, che si trova in Ucraina in viaggio verso Kiev.
4: La prima richiesta ucraina sarà quella alla quale siamo abituati da mesi ormai, ovvero la fornitura di Patriot, di sistemi e di missili antiaerei, e oppure in alternativa la fornitura di licenze per la costruzione di Patriot qui in Ucraina. Licenze che finora sia la Lockheed Martin che il Pentagono sono state piuttosto restie a dare. Ma gli attacchi delle ultime ore Kharkiv a Kiev e gli attacchi devastanti degli ultimi giorni dimostrano che da questo punto di vista l'Ucraina non riesce a cavarsela da sola, e quindi Zelensky insisterà moltissimo su questo. Inoltre, un altro punto nevralgico dell'incontro tra i due sarà la risoluzione del conflitto. Trump ha voluto chiamare Putin prima di andare ad Ankara, e questo è stato un segnale forte. Ha detto che lo richiamerà dopo l'incontro con Zelensky, quindi tutto lascia presupporre che Trump e Putin abbiano elaborato una sorta di strategia, una bozza di strategia, e che Trump ne discuterà con Zelensky e poi proverà a parlarne nuovamente con Putin. Ovviamente il compito per Zelensky, quello di portare a casa i Patriot, inizia in salita, dato che Trump per l'ennesima volta, in un'occasione importante, ha dimostrato le sue simpatie verso Vladimir Putin.
1: Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Entrambi sono ex appartenenti all'intelligence italiana. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati. Secondo l'avvocato, che ha parlato questa mattina, le notizie diffuse dal suo assistito non sarebbero state riservate. Sarebbe stata la stessa AISIA a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Una notizia è arrivata in questi minuti in redazione: due persone sarebbero morte a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Almeno una delle vittime sarebbe un lavoratore, l'altra sarebbe una donna che era sul posto per ragioni da chiarire. Nel 2023, nella stessa azienda, c'era stata un'altra esplosione in cui erano morte 3 persone. È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista, politico, fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. La Procura di Roma ha disposto la misura cautelare nel corso di un'indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato, e altri 400 mila euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso. Questa sera a Napoli la prima iniziativa del Campo Largo in vista delle elezioni. In Piazza del Gesù alle 19:30 ci saranno Elie Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme ai 4 anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle. Sentiamo l'inviata a Napoli Anna Bredice.
5: In Piazza del Gesù a Napoli, nel centro della città, quella di questa sera a partire dalle 19:30 sarà l'avvio della campagna elettorale, delle politiche. Di fatto è così, si inizia dal Campo Largo.

0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, sono Busto dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Ciao!
2: Go drink, Dino.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: It's fucking hot and smelly, yeah, motherfucker.
1: Influencer del cazzo, dove la tua faccia, quello che scrivi, di base non me ne frega un cazzo, anche perché sappiamo cos'è successo, ma non lo sto capendo.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: Benvenute e benvenuti a Verba Manent, un percorso in 12 puntate per esplorare le grandi sfide del nostro tempo, dalle relazioni digitali all'inclusione, dall'intelligenza artificiale fino alle nostre emozioni, dal bullismo al cyberbullismo all'uso dello smartphone. Questo podcast nasce da un importante progetto del CTS dell'Emilia-Romagna, ma i veri protagonisti dietro al microfono sono i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. E sì, le riflessioni che state per ascoltare appartengono proprio a loro, dai bambini della primaria fino agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Mettetevi comodi e ascoltate il mondo attraverso i loro occhi. Ogni mercoledì alle 14 su Radio Città Fujiko. Il viaggio comincia ora.
1: Benvenuti a Verba Manent, il nostro podcast. Oggi io e i miei compagni della classe prima M vi accompagneremo in un episodio dedicato a un tema molto attuale, il bullismo. Nel corso della puntata parleremo di tutto ciò che lo riguarda. Partiremo da una definizione chiara e dettagliata, vedremo insieme le leggi che cercano di combatterlo, ascolteremo alcune testimonianze e rifletteremo su possibili soluzioni per fermare questo fenomeno. E, alla fine, vi riserviremo anche una piccola sorpresa. Incominciamo col dire che il 7 febbraio 2017 è stata celebrata per la prima volta la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, una ricorrenza che ancora oggi viene commemorata per sensibilizzare tutti su questo tema. E ora, senza aggiungere altro, diamo la parola ai nostri compagni, che ci aiuteranno a capire meglio che cosa si intende per bullismo e cyberbullismo.
2: Il bullismo è un comportamento aggressivo sia di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli da parte del bullo. Questo fenomeno è la forma di violenza più diffusa sia tra i bambini che tra i giovani. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa farlo sentire potente, ma dobbiamo stare attenti perché c'è una grande differenza tra un scherzo e il bullismo. Nello scherzo ci si diverte tutti insieme senza ferire gli altri, nel bullismo si soffre.
3: Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica, usando il computer, lo smartphone, il social network. La messaggistica in generale non conosce limiti di tempo e di spazio. I cyberbulli pensano di non essere tali nella vita reale, e cioè non li fa pensare responsabili né consapevoli delle loro conseguenze nel loro comportamento.
4: Grazie alla nostra compagna per essere stata così esauriente. Vorremmo continuare con il dire che esistono anche delle leggi che cercano in tutti i modi di contrastare il fenomeno dilagante del bullismo. Diamo la parola alla nostra esperta in materia.
5: Eccomi, lo sapete che la legge 29 maggio 2017, numero 71, è stata modificata per rafforzare le misure contro il bullismo e cyberbullismo, perché questo fenomeno si sta manifestando sempre di più, puntando a creare un ambiente scolastico più sicuro. È stato redatto un piano d'azione integrato per contrastare bullismo e cyberbullismo, con campagne informative e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, perché è importante che tutti capiscano la gravità. È stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Istruzione, che coordina le misure di prevenzione e contrasto contro i rappresentanti di vari ministeri e esperti. La legge mira a prevenire e contrastare il bullismo in tutte le sue forme, con azioni educative rivolte ai minori, sia vittime che autori. Ogni istituto scolastico dovrà adottare un codice interno per prevenire e contrastare il bullismo e istituire un tavolo permanente di monitoraggio, anche perché la scuola deve essere un posto sicuro, non dove i ragazzi cadono in paure sapendo che potrebbero venire bullizzati. I dirigenti scolastici devono informare i genitori delle violenze subite dagli studenti e attivare misure educative coinvolgendo le autorità competenti in casi gravi. Le regioni possono fornire servizi di supporto psicologico agli studenti per prevenire situazioni di disagio, perché non si sa mai come la vittima potrebbe reagire e sicuramente potrebbe sentirsi meglio se è compresa. La legge viene ora intitolata Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
6: Pensiamo sia arrivato il momento di intervistare direttamente i nostri compagni, vittime della cattiveria gratuita di alcuni bulli.
7: Ciao ragazzi, oggi vi racconterò la mia esperienza. senza.
8: Di cui andavo alle medie e tutti mi prendevano in giro perché sono DSA e andavo bene a scuola. Il tutto è diventato in prima media, con tutti avevano preso un brutto voto tranne me. E mi dicevano, grazie che ce la fai, hai le mappe. Alle loro parole non ci dai tanto peso, perché a dirmele erano 2 o 3, quindi non li ascoltai e andavo avanti con gli studi. Poi in seconda media, da 2 o 3 sono diventati 5 o 6. Gli insulti sono peggiorati, mi dicevano down, gay, mappato e altre frasi quasi peggiori quasi tutti i giorni. Ho iniziato a dare importanza alle loro parole e a non guardare più il mio materiale di studio perché mi vergognavo a guardarle e le mie mappe concettuali e non volevo usarle. Poi mi sono svegliato e mi sono detto me ne devo fregare. Il momento più brutto è stato in terza media perché i bulli da 5 e 6 sono diventati 15. Hanno iniziato a prendermi di mira arrivandomi anche a picchiarmi e mi dicevano perché non reagisci? Ti stava la mappa brutto di essere del cazzo? Io non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non volevo andare a scuola, non avevo amici, ero solo, mi vergognavo e mi dicevo sono sbagliato, sono un eroe della natura, sono uno scasso della società. Così ho iniziato a prendere brutti voti, la mia media collassa, facevo molte assenze, poi provai ad affrontarlo da solo, non ci riuscì, era più forte di me. Quindi ne parlai con i miei genitori e grazie al loro aiuto riuscii a superare questa brutta esperienza della mia vita.
9: Quando ero più piccola, intorno ai 10 anni, venivo insultata e ripetutamente presa in giro, perché ero in carne, da alcuni bambini della mia età o dei ragazzi più grandi. Venivo picchiata, offesa e derisa perché non ero uguale agli altri. Non mi hanno mai aiutato, perché gli altri hanno sempre guardato e riso, aggravando ancora di più la situazione. È stato il periodo più brutto della mia vita. Ancora oggi porto dentro delle ferite che nessun cerotto è riuscito a bloccare.
10: Oggi vi voglio raccontare cosa si prova davvero, non in modo teorico, ma attraverso sensazioni, emozioni, piccoli momenti quotidiani che se messi insieme diventano un peso enorme. Immaginate di entrare in una stanza e sentire subito gli occhi addosso, non sguardi neutrali, ma sguardi che giudicano. E poi arrivano le parole, magari dette ridendo, sei troppo magro, ma mangi? Sembri uno scheletro. All'inizio può sembrare quasi uno scherzo, tu dici, vabbè, stanno solo scherzando. Ma quando succede ogni giorno, quando diventa il modo principale in cui gli altri ti guardano, qualcosa cambia, inizi a sentire sbagliato. Ti guardi allo specchio e non vedi più solo il tuo corpo, ma vedi il problema che gli altri ti hanno insegnato a vedere. Ogni commento si accumula anche se cerchi di far finta di niente, dentro resta. È come una voce che si ripete, non vai bene così. Poi c'è l'esclusione, che è più silenziosa, ma forse ancora più dolorosa. Non c'è bisogno di parole quando nessuno ti sceglie. Quando si formano i gruppi e tu resti lì, in attesa, sapendo che qualcuno dica il tuo nome. Invece no. Oppure vieni scelto per ultimo, quasi per obbligo. Quando parli e inciampi sulle parole, o quando scrivi qualcosa di sbagliato, quel momento in cui ti accorgi dell'errore è subito dopo arrivano le risate. Non una risata leggera, ma quella che punge, quella che ti fa venire voglia di sparire. Il cuore accelera, la mente si blocca, vorresti correggerti, spiegarti, ma le parole non escono più di bocca. E da quel momento in poi, ogni volta che devi parlare o scrivere, hai paura. Non è più solo un comunicare, diventa rischioso. In quei momenti il tempo sembra rallentare, ti senti invisibile ma allo stesso tempo esposto. Ti chiedi ma cosa non va in me? E la cosa più difficile è che non c'è una risposta chiara. Non è un singolo episodio, è una sensazione continua di non essere accettato per quello che sei. E così inizi a isolarti anche quando non sarebbe necessario, perché è meno doloroso scegliere la solitudine che subirla.
11: Durante un episodio di bullismo a cui ho assistito, ho visto un ragazzo essere preso di mira da un altro studente. Il bullo lo insultava e lo metteva in difficoltà davanti agli altri, facendolo sentire umiliato. In quel momento ho deciso di intervenire, perché non era giusto restare a guardare. Mi sono avvicinato e ho detto al bullo di smetterla, cercando di difendere il ragazzo e di far capire che quel comportamento non era accettabile. Non è stato facile intervenire, perché c'era tensione e avevo un po' di paura, ma sapevo che era la cosa giusta da fare. Dopo l'accaduto, il ragazzo mi ha ringraziato e questo mi ha fatto capire quanto sia importante non restare in silenzio davanti al bullismo.
7: Io sono stata vittima di bullismo e cyberbullismo dalla terza media fino ad adesso. In seconda e terza media mi chiamavano poco di buono, anche se il termine non era davvero questo. Me lo dicevano in faccia, alle spalle, fino ad arrivare ai social. Erano così divertiti che crearono un account Instagram dove parlavano di male di me anonimamente. Ogni volta che passavano i corridoi mi guardavano come se le loro parole fossero stampate nella mia faccia. Fino a quando un giorno all'uscita della scuola mi fermarono e mi tirarono degli schiaffi e spintoni. Da quella volta avevo paura di uscire anche solo per una passeggiata o per andare semplicemente a scuola. Quando ho iniziato a stare meglio alle scuole superiori, purtroppo gli episodi si sono ripetuti ancora. Mi hanno chiamato Troia anche su Instagram. Ancora una volta la parola è stata pronunciata per scherzo. Così si sono difesi. E io, nessuna scusa ricevuta, solo risatine e frecciatine. L'unica cosa che posso dire è che ho tuttora ancora le cicatrici dentro.
12: Cos'altro possiamo aggiungere dopo aver ascoltato le parole dei nostri compagni? Qualsiasi parola sembra perdere la sua efficacia, ma qualcuno di noi ha provato a suggerire delle soluzioni per evitare che ci sia ancora sofferenza nelle vittime.
13: Per quanto riguarda il cyberbullismo, bisogna bloccare e segnalare, che è una soluzione efficace per chi subisce cyberbullismo. Si potrebbe chiedere al gestore del sito internet o social network di bloccare, oscurare o rimuovere i contenuti diffusi nella rete che ti riguardano. Ancora, bloccare e segnalare non serve solo a proteggere te stesso, ma aiuta anche la piattaforma ad indovinare chi viola le regole. Consigliamo di conservare le prove, denunciare alla polizia postale, richiedere di oscurare i contenuti. Per quanto riguarda invece il bullismo, crediamo sia opportuno parlarne con un adulto o una persona di cui ti fidi, che è una soluzione efficace perché isolandosi non se ne esce. Inoltre, devi segnalare quello che succede sempre, per te stesso e per quelli che potrebbero trovarsi nella tua stessa situazione in futuro. Parlare con qualcuno è importante, perché se ci si chiude in se stessi è più difficile uscirne, e parlarne sarebbe un aiuto anche per i bulli per farli iniziare un percorso psicologico. Quindi, non isolarti, segnalare alla scuola e aiutare il bullo con la comunicazione assertiva.
1: Eccoci arrivati alla fine di questo nostro approfondito lavoro. Ci auguriamo che i nostri messaggi possano far riflettere e aiutare. Anche una sola parola può fare la differenza. Vorremmo concludere questo viaggio all'interno delle nostre dirette conoscenze con delle parole che accomunano tutta la mescolanza di lingue della prima M dell'Ipsia Corni di Modena.
14: Il bullismo non rende più forti ma più deboli. Bullismi nuctoban motofort promotadobat.
15: Tutti siamo uguali e tutti meritiamo rispetto. Todos somos iguales y todos merecemos respeto.
16: Il rispetto e la gentilezza possono cambiare il mondo. Combattiamo per eliminare l'ignoranza.
17: Respect und Freundlichkeit können die Welt verändern. Lasst uns gegen Unwissenheit kämpfen.
18: Ogni risata sul dolore di qualcuno è una sconfitta per l'umanità.
19: Every laugh at someone's pain is a defeat for humanity.
20: Il bullismo non insegna, segna.
21: Lo bullismo non segna pas el marque.
22: Non è grande che ha bisogno di farsi sentire piccolo. Se ne chiucci per me che vesse per me che stiamo più quindi.
23: Il coraggio non è colpire e difendere. Al qua lei sa flanf bel fel chimeia.
24: Il bullismo non è forza, è paura. Bullismo se ne sila, se stra.
25: Non è bullismo, sì!
0: Verba Manent, terza annualità.
26: Dicono che il mondo sia costruito sui sì, le opportunità, i contratti, i grandi amori. Ma la verità è un'altra. Il mondo cambia rotta solo quando qualcuno, con coraggio o disperazione, trova la forza di dire no. Ciao a tutti e tutte, benvenuti a Verba Manent. Io sono Daniel e vengo dalle scuole Farini. Il nostro podcast nasce in un preciso momento, quando abbiamo visto al Teatro Testoni Storia di un no. Un racconto che insegna quanto un semplice no potrebbe aiutarvi a risolvere situazioni che volete che non capitino. Noi oggi siamo qui per dirvi le cose che abbiamo visto, sentito, imparato e cosa ci ha fatto emozionare. Francesco, vogliamo dire qualcosa di più sullo spettacolo?
27: Certamente.
2: Storia di un no racconta la storia di Martina, una ragazza di 14 anni che vive una vita normale, ma si trova a dover affrontare le complessità delle relazioni adolescenziali. Martina ha una pianta carnivora di nome Yvonne e un padre affettuoso che cucina lasagne per festeggiare momenti speciali. La sua vita cambia quando incontra Alessandro, il ragazzo più bello della scuola, e desidera il suo primo bacio. Tuttavia, il primo bacio non si svolge come sognato, portando Martina a riflettere su cosa significhi realmente l'amore e la necessità di affermare se stessa. Ma chi sono gli attori che interpretano Martina e Alessandro? Mia, dici qualcosa.
3: Annalisa Arione e Dario De Falco sono una coppia di artisti teatrali italiani che formano la compagnia milanese Arione De Falco. Sono noti per i loro spettacoli di teatro per l'infanzia e le famiglie, caratterizzati da temi complessi affrontati con leggerezza e profondità. Tutto è incentrato sull'interpretazione dell'attore e l'immaginazione dello spettatore. Infatti, la compagnia non utilizza alcuna scenografia o oggetti di scena. Hanno vinto numerosi premi, tra cui il premio del pubblico 2024-2025 di Piccoli Palchi per un altro spettacolo. Ma devo dire che anche questo è molto bello. Vero Marika, a te è piaciuto?
4: Sì, mi è piaciuto molto. A Bologna hanno messo in scena Storia di un no al Teatro Testoni, che salutiamo perché ogni anno offre a noi ragazzi una selezione bellissima. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico dagli 11 anni in su. Insomma, proprio per noi, che siamo nell'età in cui iniziamo a sentire i primi effetti dell'amore, che spesso, però, ci trova impreparati. Ecco, Storia di un no è un po' la storia di tutti noi. E quindi passiamo la parola ai nostri compagni che ci parleranno dei temi dello spettacolo. Ciao!
25: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno, io sono Giacomo.
1: Io sono Teo.
2: E io sono Martina.
0: Noi vi parleremo di stereotipi.
2: Io so che uno stereotipo è una percezione eccessivamente rigida o semplificata, spesso distorta di un aspetto della realtà, in particolare di persone o gruppi sociali. Questa è la definizione del dizionario. Che significa, Teo?
1: Secondo me, uno stereotipo può essere di tanti tipi: culturali, di superstizione, oppure di razza o di genere. Purtroppo, di solito, si trasformano in discriminazioni. Gli stereotipi vengono trasmessi di generazione in generazione e vengono assorbiti e portati avanti, senza neanche rendercene conto. Come possiamo fare? Secondo me, possiamo riflettere sui nostri pensieri e sui nostri comportamenti.
2: Ma, in particolare, cosa si intende per stereotipo di genere?
0: Gli stereotipi di genere sono delle idee preconcette, secondo cui a maschi e femmine sono attribuite diverse caratteristiche e ruoli, nel lavoro come nella vita quotidiana. Sono radicati nell'immaginario comune e fin dall'infanzia ci vengono imposti, anche se sembrano innocui, come le bambine che devono essere premurose e materne e giocare con le bambole. I maschi devono giocare con le macchinine e non piangere mai. Questi stereotipi sono dannosi per tutti quanti perché limitano la libertà di ogni persona.
2: Ah, ho capito. Come nello spettacolo. Mi ricordo che il padre di Alessandro, quando il figlio era triste perché Martina lo aveva lasciato, entrava nella sua stanza e diceva: smettila di piangere, non fare la femminuccia. Questo è uno stereotipo di genere, no?
1: Esatto! I maschi dovrebbero poter esprimere i loro sentimenti, come le ragazze. Un personaggio che invece andava contro gli stereotipi di genere era il papà di Martina, che era molto premuroso e cucinava lasagne ogni volta che c'era qualcosa da festeggiare, facendo quello che, secondo gli stereotipi di genere, dovrebbe fare una mamma.
0: È vero! Infatti, se ci pensi, questo spettacolo era pieno zeppo di riflessioni da poter fare.
2: Hai proprio ragione, Giacomo. Ora però noi dobbiamo andare.

0: Ciao, siamo Sveva, Mastura, Astrid, Alessandro, Marta e Leonardo.
1: Ciao ragazzi, sapete, sono proprio stanco, anzi direi proprio arci stanco. Si può anche dire arci stufo, non so perché, ma alla fine del giorno mi sento spesso così. Faccio mille cose, ma fra queste non ci sono mai quelle che avevo pensato di fare.
0: Ma tu lo sai perché ti senti così?
1: Te l'ho detto, faccio un sacco di cose e mi stanco.
0: Quello l'ho capito, ma perché fai un sacco di cose e non quelle che vorresti fare?
1: Oh, a questo non ci avevo pensato, perché?
0: Non ci hai mai pensato, non dici mai di no a nessuno. In fondo sarebbe semplice, a volte, dire un no.
1: Semplice? Forse per te, tu sei capace di mordere solo perché pensi che qualcuno ti guardi male. Figurati se fai fatica a dire no.
0: Io? Sono la dolcezza personificata? Forse, hai ragione. Dico forse. Ma è sempre meglio che dire sempre di sì e poi ritrovarsi stanchi senza neanche sapere il perché.
2: Mi sembra che diate tutto per scontato. Non è tutto o bianco o nero. Quando diciamo no, non è solo un rifiuto, ma è anche un'affermazione. Stiamo dicendo qualcosa di noi.
1: Non sono sicurissimo di seguirti. Cosa puoi affermare quando dici no?
2: Quando dici di no a qualcuno o a qualcosa, stai anche dicendo non me la sento di fare questa cosa, o non posso farlo, o anche non voglio farlo. Non è un attacco agli altri.
0: Ti ricordi lo spettacolo che abbiamo visto? Storia di un no. Te la ricordi, Martina? Lei ha detto basta a una situazione che non le piaceva. Non sarà stato facile neanche per lei, ma lo ha fatto. Devi imparare ad essere assertivo.
1: Ma così ho paura di offendere qualcuno.
0: Se parli chiaro, non hanno motivo di offendersi. Se cerchi scuse assurde, allora sì, rimani incastrato a fare cose che non vuoi.
2: Essere assertivo vuol dire non essere aggressivo senza sottomettersi agli altri.
1: Sai che non riesco a dire no, mi blocco, lo penso ma non riesco a dirlo. Rimane lì, sulla lingua, e non esce. Mi sembra quasi di fare qualcosa di sbagliato.
2: Credo che tu lo faccia perché ritieni che il tuo valore dipenda da quello che pensano gli altri. Pensi che compiacendoli ti diano più importanza.
0: E, spoiler, non funziona. Nessuno ti valuterà di più per questo.
1: E allora cosa dovrei fare? Oggi mia sorella vorrà ancora che l'aiuti con i compiti e non riuscirà ad andare al parco con gli altri.
0: Le dici che hai altri impegni? Solo questo. Poi sai benissimo che è pigra e può farseli da sola i compiti.
2: Puoi anche dirle... Oggi non riesco, ho un impegno con i miei amici.
1: Non lo so, mi sembra difficile. Per me intendo, per la zannatrice sicuramente no.
0: Non so perché perdo tempo ad aiutarti.
2: È come quando ti alleni a basket. All'inizio fai fatica,

0: alla festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Bentrovati, amici ascoltatori, amanti melomani come me della musica classica e dell'opera lirica. Siamo a Saltiamo in Aria, dove ci sono io, il Beino Melomane, che vi porto per mano e vi faccio scoprire passo passo il mondo dell'opera lirica del Settecento, dell'Ottocento, fino ad arrivare al XX secolo. Oggi vi farò fare un salto nel passato un pochino più grande rispetto a quelli a cui siete abituati con me. Non vi faccio approdare in un secolo relativamente vicino, l'Ottocento. Vi faccio volare di più, faccio volare più indietro. Oggi approdiamo in un mondo affascinante, nell'Egitto immaginato da Handel, dove l'amore, il potere, la vendetta e la seduzione si intrecciano in una delle vette del teatro barocco. Stiamo parlando del Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Handel, composta nel 1724 per la prima al King's Theatre di Londra, un'opera monumentale, come potrete sentire. Ecco per voi subito l'ouverture del Giulio Cesare.

Il Giulio Cesare, come vi dicevo, venne rappresentato per la prima volta nel 1724 al King's Theatre di Londra, perché Handel, sì, un compositore nato tedesco, ma è stato naturalizzato poi inglese. Come tutte le opere serie del primo Settecento, anche questa è stata quasi dimenticata nel corso del 1800 ed è stata riesumata solo nel 1922 a Gottinga. In tempi più recenti l'opera si è poi rilevata come una delle più apprezzate dal pubblico moderno per l'accessibilità e soprattutto per la gradevolezza della musica composta da Handel. Il ruolo principale, i personaggi di Tolomeo e Nireno, che erano scritti originariamente per uomini castrati, oggi invece vengono interpretati da contralti o mezzo soprano, a un travestì. Come sapete, era una consuetudine molto, molto frequente. Oppure interpretati da controtenori. Dunque, quest'opera è considerata tra le migliori composte da Handel, ovviamente insieme al Rinaldo, ed è organizzata sul modello melodrammatico metastasiano. Come forse saprete da qualche reminiscenza giovanile, Pietro Metastasio è stato un poeta e un drammaturgo italiano ed è considerato il riformatore del melodramma italiano. Quindi c'è una ricchezza di brani recitativi alternati e un numero veramente abbondante di arie che si alternano in assoluta armonia, che restituiscono tutta la forza necessaria all'azione drammatica e all'unità scenica. Quindi vuol dire che è un'opera che, pur essendo piena, traboccante di arie, è veramente molto scorrevole e narra una vicenda storica in modo veramente preciso e puntuale. Per questi motivi il Giulio Cesare è entrato a far parte di un repertorio anche moderno e conta oggi un numero altissimo di registrazioni discografiche tra le opere di Handel. Ma andiamo subito a parlare della trama. Come vi dicevo, è ispirata a un fatto storico, fatti storici realmente avvenuti. È tutto ambientato ad Alessandria d'Egitto e dintorni e prende tutte le mosse dall'episodio storico della campagna del mio adoratissimo Giulio Cesare del 48-47 a.C., quando, dopo aver sconfitto il nemico Pompeo nella battaglia di Farsalo in Grecia, lo inseguì fino alle sponde del fiume Nilo. Dato questo antefatto, in quest'opera, al centro di quest'opera, si collocano due gruppi distinti e contrapposti: da una parte i Romani e dall'altra gli Egizi. Stiamo parlando appunto di, per quanto riguarda i Romani, Giulio Cesare, Cornelia e Sesto. Dalla parte degli Egizi ci sono Cleopatra e Tolomeo, fratelli nemici, i faraoni del Regno d'Egitto, e il loro generale. Tolomeo e Cleopatra sono sovrani tributari di Roma, cercano a loro modo di ingraziarsi Cesare, di conservare il proprio trono, e come sapete, come ci insegna la storia, Tolomeo fa assassinare Pompeo e ne invia la testa mozzata in omaggio a Cesare, che invece ne rimane sgomento e inorridito. Perché? Perché Tolomeo ha violato il sacro vincolo dell'ospitalità. Quindi questo desta anche in Cornelia e Sesto, che sono moglie e figlio di Pompeo, odio e sete di vendetta. Poi c'è Cleopatra, che mette in opera le sue doti di femme fatale per conquistare il conquistatore, e ci riesce ben presto, venendo però ella stessa catturata dall'amore per lui. Le vicende quindi si dipanano sui tentativi di tradimento di Tolomeo, sulla rivalità amorosa per conquistare i favori dell'indignata Cornelia e sulla prevedibile risoluzione finale dell'intreccio con i buoni vincitori e i cattivi che vengono uccisi. Le arie sono molto particolari all'interno del Giulio Cesare. Non sono semplici numeri musicali, sono tutti propri, veri e propri tratti psicologici dipinti con la musica. Il primo che vi sottopongo, il primo di questi ritratti, è l'aria Empio, dirò tu sei, cantata da Sesto,
dopo l'assassinio del padre Pompeo VI giura vendetta contro Tolomeo, il carattere di quest'aria impetuoso, eroico, giovanile, è un'aria di furore, l'aria di vendetta per eccellenza. La voce si lancia in colorature rapidissime, con salti e arpeggi che mimano la spada sguainata di Sesto, il figlio di Pompeo che è stato assassinato, e un grande Sesto, come può essere al giorno d'oggi Cecilia Bartoli, deve alternare impeto e fragilità, mostrando un adolescente che si finge eroe, ma è ancora figlio. Ecco per voi, Empio, dirò, tu sei.

Avrete sentito che Handel ha costruito un ritmo incalzante, spezzato, in tonalità soprattutto minore. L'orchestra è molto... non è di accompagnamento, è secca, è drammatica. E la seconda sezione, la chiameremo sezione B, cambia completamente. È più lenta, è più dolorosa, quasi un lamento interiore. La seconda aria, invece, è cantata da Cleopatra. Cleopatra, credendo Cesare morto, è disperato. Anche qui il carattere descrittivo è luttuoso, ma nobile e dolcissimo. È un'aria lamentosa in tempo lento, una dei più celebri lamenti d'opera barocca, grazie al quale Handel ci fa entrare nel dolore di Cleopatra attraverso anche qui linee discendenti, armonie amare, un canto molto essenziale. Dolente, piangerò la sorte mia sì crudele e tanto ria. Però la sezione centrale, sentirete, cambia di tono, ma poi, morta ad ogni intorno, il tiranno al cor ferirò. E qui Cleopatra immagina la vendetta dopo la morte. Il ritmo accelera e la melodia si fa più tagliente. Io vi lascio ascoltare Piangerò la sorte mia, cantata da Nathalie Dessay, che offre un'interpretazione commovente, con dei pienissimi strappacuore e dei virtuosismi anche teatrali, nella seconda sezione, la sezione B. Ecco per voi, Piangerò la sorte mia.

È il momento di focalizzarci sull'eroe romano di quest'opera, cioè Giulio Cesare. Ecco, arriviamo nella scena che torna al campo romano dove si sta svolgendo il rito funebre di Pompeo. Qui Giulio Cesare interpreta Alma del Gran Pompeo, che sono 30 battute di un recitativo accompagnato assolutamente visionario, che costituisce una delle pagine più alte di tutta l'opera. L'intima riflessione testuale sulla precarietà della vita umana è resa da Handel con arditissime e sospese concatenazioni armoniche che dalla insolita tonalità di sol diesis minore alla fine approdano in modo enarmonico al la bemolle minore, in un modo in cui non è possibile prevedere nessun accordo, non c'è quasi nessun accordo che l'orecchio possa prevedere. E alla fine di questa parentesi, che per certi versi si colloca in una dimensione più filosofica che operistica, giunge Cleopatra, che travestita da una Lidia qualsiasi inizia a mettere in atto la sua strategia di adescamento, e Cesare vi soccombe subito cantando l'aria "Non è sì vago e bello". Quindi vi faccio ascoltare della scena settima il recitativo e l'aria di Cesare, Alma del Gran Pompeo e "Non è sì vago e bello".

benvenuti e bentornati su Distorsioni Sonore, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko sui 103.1 in FM o su www.radiocittafujiko.it se ci state ascoltando dall'internet, oppure se ci state ascoltando grazie alla tecnologia DAB Plus, Radio DAB Plus. Significa che ci state ascoltando in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia, signore e signori. Come state? Come stanno andando queste giornate calorose? Molto calorose, oserei dire, ma d'altronde siamo a luglio e insomma, come state? Settimana scorsa c'è stata una piccola pausa durante la quale il qui presente Andrea ha cercato un pochettino di allietarvi con una playlist di un'ora e mezza, insomma, di solo musica, solo ed esclusivamente musica, una selezione fatta ad hoc per voi, cari amici e cari amiche, ma io direi di iniziare immediatamente questa oretta e mezza di programma che vi accompagna mano nella mano in quelle che sono le lande del rock e del metal. E lo sappiamo, insomma, estate significa festival, significa concerti, significa musica dal vivo e significa un fracco di roba tra cui scegliere. E c'è stato un concerto il 6 luglio 2026, per l'appunto, durante gli High Days di Milano, che ha segnato il ritorno di una band che mancava dall'Italia da circa 8-9 anni, se non vorrei sbagliare, ma siamo lì, insomma, un bel po' di tempo. Sto parlando di System of Down e quindi direi di iniziare proprio così, a cannone, come si suol dire, questa nuova puntata di Distorsioni Sonore, per l'appunto, con System of Down, con Radio Video.

Radio Video System of Down direttamente dal 2005, direttamente da quello che secondo me è uno degli album migliori, forse l'album migliore nel suo complesso. Sì, penso migliore anche di Toxicity, ovvero sia Mesmerize, che faceva la coppia con Hypnotize, che era uscito sempre nel 2005, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Avevano fatto una operazione che all'epoca ricordava un po' quello che i Radiohead fecero con Kid Day e Amnesiac, che praticamente sembravano lato A e lato B di un progetto unico. E stessa cosa, anzi ancora più connessi, erano Mesmerize e Hypnotize, perché erano stati concepiti come un unico album. Infatti la sessione di registrazioni e di produzione di questi due album è stata univoca, e poi, siccome c'era tanto materiale, tanta ciccia, hanno deciso un po' di separare le uscite. Bene. E tra l'altro, a parte dirvi che in quel di Milano ci sono state 78.500 persone, a giudicare dalle foto è tranquillamente più che veritiera la questione, il numero. E i System of Down con Hypnotize si sono fermati poi dal punto di vista dei lavori in studio, perché poi si sono sciolti, si sono separati, Devon Malakian ha fatto cose soliste, Sergi ha fatto una carriera solista che continua tuttora a portare avanti. Un po' di anni fa si sono riuniti in studio, sono stati anche più e più volte, si sono riuniti per cercare di scrivere qualcosa insieme, e devo ammettere, li ho apprezzati, perché a un certo punto hanno confermato: ragazzi, noi ci abbiamo provato, ci stiamo continuando a provare di tanto in tanto a scrivere qualche cosa, ma non funzioniamo più in studio. Dal vivo ci divertiamo, stiamo bene, ma una volta che entriamo in studio per scrivere qualcosa di nuovo dei System of a Down succede sempre qualcosa di storto, e quindi meglio lasciar perdere, meglio fare eventualmente dei tour, ci divertiamo, la gente si diverte, ci vogliamo bene, e finita lì la questione. Bene, ammetto di apprezzare molto questa schiettezza dei System of a Down. Ma sempre in quel di Milano, sempre agli Ed Ace, il giorno prima c'è stato un altro ritorno di uno praticamente di casa qua in Italia, ovvero sia Dave Grohl, ovvero sia con i suoi Foo Fighters. È stata una bella esperienza. Voci a me molto vicine, vedesi Alessandro Pantani di Pant80, che era lì presente, mi ha detto: Andrea, hanno iniziato non benissimo con All My Life, detta, cantata mezza quasi sottovoce, perché Dave Grohl aveva qualche piccolo problemino, poi si è scaldato ed è stato un gran concerto. Tra l'altro in scaletta c'era anche Marigold, che era una prima scrittura di Dave Grohl quando era nei Nirvana, ed è stata anche parte del lato B di Earth Shaped Box dei Nirvana stessi, e noi ce l'andiamo ad ascoltare in una versione live direttamente dal live a Wembley Stadium del 2008. Scusate se poco. It's an old song. It's got Mary.

e questi Foo Fighters con Marigold, che per l'appunto vi dicevo che era una prima stesura, una prima composizione di Dave Grohl ai tempi dei Nirvana. E lui comunque, siccome è molto legato a quello, anche perché proprio ai tempi delle registrazioni in utero, Kurt Cobain ascoltò Dave Grohl che stava suonicchiando così per i fatti suoi, disse: bella questa, interessante, suona, prego, continua. E poi quando Dave ha detto no, ma è una minchiata, Kurt gli ha detto no, sai che c'è di nuovo, ora la registriamo, la registri tu e la mettiamo come B-side per il singolo dell'album che sta per uscire, che era In Utero, appunto. Ma noi alle 15:52 minuti qui su Distorsioni Sonore proseguiamo, e non prima però di avervi ricordato il numero di telefono con il quale potete mandare SMS, WhatsApp e Telegram, ed è il 333-1809-494. Ditemi tra l'altro se siete in procinto di andare a qualche concerto, a qualche festival, o se siete stati a uno degli eventi che ho annunciato o di cui vi ho parlato fino a poco fa, o se siete stati anche voi agli Idols in quel di Bologna, al Sequoia Music Park. Idols che tra l'altro hanno aperto anche ai Foo Fighters a Milano, stanno facendo comunque una gran bella serie di concerti, un gran bel tour. Sto leggendo soltanto belle parole su di loro e io sono molto contento. E quindi, prima di concludere questa prima parte di trasmissione, io direi di andarci ad ascoltare un brano proprio della band, ovvero sia Jungle, e poi Spot, e poi ritorniamo per la seconda parte di Distorsioni Sonore.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ed eccoci tornati per la seconda parte del programma, per la seconda parte di Distorsioni Sonore. Tra l'altro io vi ricordo, già vi ho ricordato insomma, dove ci potete ascoltare, che ci potete mandare sms, whatsapp o telegram al 333 1809 494, ma ci sono anche le applicazioni Android e iOS di Radio Città Fujiko, perché così, che ne so, siete in a Oslo, così, per cercare del fresco. Nel frattempo però avete nostalgia della diretta di Radio Città Fujiko, dei vostri programmi, oppure volete vedere, volete leggere che cosa hanno scritto, che cosa hanno pubblicato i ragazzi e le ragazze della redazione di Radio Città Fujiko. Niente paura, per l'appunto c'è l'app, scaricate per Android o iOS se avete un iPhone o insomma uno dei prodotti della mela morsicata, e è tutto risolto. Ovunque, Radio Città Fujiko ovunque. Ma noi torniamo immediatamente con i piedi per terra e andiamo, camminiamo un poco. Abbiamo parlato un po' di quel che è stato in quel di Milano, in quel di Bologna, con i vari System of a Down, tra l'altro ad aprire, tra virgolette, aprire mi sembra un po' così di poca roba, c'erano anche i Queens of Stone Age, cioè insomma io direi co-star, insomma quasi co-headliner all'epoca. Ma il 25 luglio, se siete dalle parti di Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone, allo stadio comunale di Villa Santa Lucia c'è il Metropolis Open Air Metal Fest, ed è molto interessante perché come headliner ci sono gli Strano Officina, che continuano a macinare insomma concerti lungo e largo per lo Stivale Italico, ma poi ci sono anche il Ponte del Diavolo, che è una band che abbiamo sentito qualche tempo fa qui a Distorsioni Sonore, ed è consigliatissima, ultra consigliata. Poi ci sono The Ossuary, gli Hyperion, scusatemi, la dislessia la fa da padrona quest'oggi, e un sacco di altra gente molto molto interessante. Io vi consiglio, se siete di quelle parti o se dovete andare da quelle parti lì intorno al 25 di luglio, fateci un salto, che secondo me risulterà una bella bellissima giornata. Ma per l'appunto abbiamo detto che gli headliner saranno gli Strana Officina qui al Metropolis Open Air Metal Fest, e ce li andiamo ad ascoltare con Difendi la Fede, uno dei brani che hanno, insomma, tirano molto tantissimo in sede live. E quindi, signore e signori, scapocciate, fate balzare avanti e dietro le chiome dei vostri capelli, se ce l'avete, se non ce l'avete più, fate balzare avanti e dietro le vostre luminosissime fronte come il sottoscritto, è Let's Go!

strana officina, è sempre bellino ritirarli fuori dal cilindro ogni tanto, di tanto in tanto. Tra l'altro, gli Strana Officina sono sempre una di quelle band della storia del metal italiano che secondo me devono essere rispolverate, devono essere un pochettino sempre, bisogna fare sempre un ripasso, perché spesso sento dire, ma anche io ogni tanto magari così con un flusso di coscienza incontrollato dico, ma qua in Italia è stato sempre difficile. Sì, è stato sempre abbastanza difficile emergere con determinate sonorità che sono invece più alla portata di Inghilterra, Stati Uniti, anche Australia e via dicendo, ma noi di esempi illustri ce li abbiamo anche da tempo in memoria, mi verrebbe da dire, in Strana Officina, i Lacuna Coil, se vogliamo essere in tempi più recenti, tra virgolette, perché oramai i Lacuna Coil sono 30 anni che sono in giro, signori e signori. E via discorrendo, ce l'abbiamo. Ma noi andiamo avanti. Anzi, permettetemi una piccola parentesi a proposito di musica italiana, festival e concerti che stiamo, insomma, che sono oramai il fulcro di questa prima parte, di queste prime due parti di distorsioni sonore. Ci sono i Litfiba in tour per i 40 anni di 17 Re, che è il loro, forse la loro summa totale, a prescindere dai periodi della band stessa, è la loro summa totale, il loro zenith, ecco, mettiamola così. Bene, ecco, sto leggendo un sacco di critiche. Non tanto sulla performance, perché quella va bene, anzi no, moltissimi sono contenti, a parte qualche svarione di Ghigo ogni tanto, ma a mano, concerto dopo concerto, anche lui sta riprendendoci la mano, ma più che altro per il fatto che dicono, però la buttano troppo in politica, Pelù sembra che stia facendo dei comizi politici, deve soltanto pensare a cantare e basta. Io dico, signori, ma da dove siete arrivati? Nel senso che i Litfiba sono anche quello, cioè c'è anche la politica, comunque il dibattito, il cercare un pochettino di instillare qualche cosa, non dico un dialogo, ma insomma un ragionamento anche, può essere superficiale oppure un pochettino più approfondito, ma l'hanno sempre fatto, che sembra una frase fatta, però signori miei, significa che avete ascoltato veramente le robe che prendevano dai Litfiba per fare le pubblicità, o di Pelù che per fare le pubblicità, quelle un po' più leggerotte, o non siete mai stati a un loro concerto, oppure siete stati in precedenza ai loro concerti ma eravate di quelli che stanno fermi immobili e se vedete qualcuno saltellare sul posto lo guardate con terrore perché dite, oh mio Dio, questo qui che sta facendo, prima o poi inizierà a pogare, la mia vita è finita. Viste cose a Ferrara qualche anno fa. Detto questo, signori, ripiatevi, come dicono a Oxford, ma noi andiamo avanti, noi ci dovremmo riprendere tra un paio di giorni perché ci sono gli Opet in Italia con due date della Madonna, per rimanere un pochettino in ambito sacrale, e perché il 10 luglio saranno a Pompei, all'anfiteatro di Pompei, e l'11 luglio al Bologna, al Sequoia Music Park. Il loro ultimo album è fenomenale secondo me, ma gli Opeth di base, cioè, hanno fatto sempre roba quantomeno interessante, brutta, che dici mamma mia che sto schifo e lo butti proprio nel cassonetto dell'umido, a mio modesto parere mai, però insomma hanno fatto grandi cose, io ho grandi aspettative perché sarò l'11 luglio in quel di Bologna. Ammetto che ho tanta stima e tanta, un pochettino di invidia per coloro i quali saranno a Pompei, più che altro per la location molto particolare. Con loro ci saranno ad aprire le danze di Blood Incantation, che ascolteremo la settimana prossima, già ve lo dico, perché sono veramente interessanti, ma una loro canzone in media dura un quarto d'ora, quindi devo fare una selezione. Noi ci andiamo a sentire degli Opet. La canzone che mi fece dire una ventina d'anni fa, loro, ok, possono fare per me, possono essere una nuova band da approfondire.
direttamente da Still Life, quindi andiamo nel 1999, signore e signori, godiamoci questi 7 minuti e 58 secondi di Face of Melinda.

dispiace tantissimo entrare, anche se la coda sta sfumando in maniera naturale. Comunque, Face of Melinda, direttamente da Still Live. Secondo me uno dei capolavori massimi, proprio a parte del progressive death metal in generale, ma anche proprio degli Opeth. Lo considero forse superiore anche a Blackwater Park, che è, diciamo, la punta di diamante che solitamente viene riconosciuta alla band stessa. Ma io vi parlavo anche, vi avevo accennato all'ultimo album degli Opeth, che si chiama The Last Will and Testament, che è una bordata allucinante, un concept album oscuro come pochi, ed è un ritorno appunto a quelle a quella cattiveria, mettiamola così, sonora degli Opeth, che per un po' di tempo, diciamo, non dico avessero accantonato completamente, ma insomma la riprendevano soltanto a sprazzi, ecco. Ma noi siamo alle 16:21 minuti qui su Distorsioni Sonore, su Radio Città Fujiko, e con il caldo che imperversa, ma non fa niente, qua nello studio noi non molliamo una ciolla, come dicono in Norvegia. Ma noi non tanto in Norvegia, ci spostiamo più nei paesi finnici, perché ultima parte del secondo blocco di Distorsioni Sonore, come sapete, è dedicato alle cover, quelle un po' particolari o quelle cover che non sapevamo essere tali, perché magari hanno raggiunto un successo di gran lunga superiore all'originale. Ricorderò sempre in eterno Thorn, che non è di Nathan Imbruglia ma di una band americana che praticamente è durata 6 anni scarsi, e anche un po', cioè, con varie sfighe varie ed eventuali, ma ve ne ho già parlato. Questa volta invece vi parlo delle cover, quelle un po' strane, un po' bislacche, che fanno sorridere ma anche riflettere, direbbe qualcuno, perché vi voglio parlare di Sonata Artica, quindi siamo in territorio power metal finnico, che loro nel 2003, a parte che il fatto che di cover, insomma, un poco se ne intendono, perché c'è stato un periodo e continuano di tanto in tanto a farle, tra omaggiare i Metallica, omaggiare gli Iron Maiden, hanno omaggiato anche gli Scorpions con Still Loving You, ballatona incredibilmente famosa della band teutonica. Ma i Sonata Artica che cosa hanno fatto? Hanno detto: sapete che c'è di nuovo? Sì, è una bella ballad d'amore e tutto il resto, ma se noi mettiamo la settima, quindi andiamo sparati velocissimi e la cantiamo con un pochettino di aggressività in più, quella tanta dolcezza, quel tanto amore diventa quasi inquietante. E quindi, sapete che c'è di nuovo? Noi la pubblichiamo così. Tra l'altro è stata pubblicata nel 2003 in occasione dell'uscita dell'EP Takatalvi, maledizione il finlandese, lo dovrò imparare prima o poi, e insieme a Still Loving You c'era Fade to Black, appunto cover di Metallica, I Want Out, cover degli Halloween, e poi ci sono un po' di canzoni loro, tra cui una bellissima Shy, che è una delle mie preferite della prima era dei Sonata Artica. Ma io ho già parlato troppo, signori e signori, ci andiamo ad ascoltare questa bordata di power metal grezzissimo e ferocissimo, con la reinterpretazione di Sonata Artica di un classico degli Scorpions, Still Loving You.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
5: Ed eccoci qui, tornati per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore in questo mercoledì 8 luglio. Siamo giunti quasi alla conclusione del programma, indenni direi, indenni, grazie ai prodigi della tecnica chiamato ventilatorino quasi silenzioso che mi sta salvando la vita, ma come sapete questa ultima mezz'oretta insieme al qui presente Andrea, insieme a voi ovviamente, è costituita da due cose fondamentali. Il primo, il cambio di base musicale, di tappeto musicale. Il secondo è che qui snoccioliamo un po' quelle che sono le novità un po' più emergenti o underground del mondo del rock e del metal, oppure anche dei ripescaggi dal passato di alcune band che magari hanno avuto una fiammata e poi arrivederci e grazie, chi si è visto si è visto. Ma noi procediamo con ordine. Quest'oggi iniziamo quest'ultima parte di Distorsioni Sonore con allora una novità, ok, ma sono dei figli d'arte. Già vi ho dato un'indicazione importante, sono quindi più di una persona, sono due figli d'arte dei miei amati odiati Kiss, quindi già avete intuito di chi sto parlando, ovvero sia sono i Stanley Simmons, ovvero sia la band, il progetto musicale formato da Evan Stanley e Nick Simmons, rispettivamente figli di Paul Stanley, ovviamente Gene Simmons e The Kiss, come vi ho per l'appunto detto. Bene, loro hanno unito le proprie forze, le loro forze, hanno iniziato a scrivere un po' di cose musicalmente parlando e hanno tirato giù qualcosa come 12 brani che usciranno in via ufficiale il 28 agosto in un album che si chiamerà Dancing While the World is Ending, e nel frattempo hanno pubblicato un po' di singoli, tra cui l'ultimo si chiama Don't Leave Me Here Like That, per favore, vi prego, dei titoli un pochettino più corti, che io non ce la faccio più, ho visto, considerato anche la calura, ma a parte queste piccole parentesi un po' così da follia, da pazzo anomalo di Andrea, sono comunque, diciamo, interessanti, perché fanno un rock di matrice un pochettino 70s, quindi quel hard rock un po' all'acqua di rose, ma comunque piacevole da ascoltare. Hanno comunque buon gusto i due giovincelli, magari non gusto esattamente attuale dal punto di vista proprio di sonoro, ma comunque io mi taccio e ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Stanley Simmons con questa nuova loro opera, che si chiama per l'appunto, vi ricordo, Don't Leave Me Here Like That.

Beh, vi avevo annunciato qualcosa un pochettino stile anni 70, una roba del genere. Alla fine, i ragazzi comunque ci sanno fare, vorrei dire, insomma, hanno alle spalle due genitori che non è che hanno fatto musichetta, poi possono piacere o meno, ma qualcosa di importante l'hanno scritto comunque, quindi insomma un po' di capacità compositiva questi due giovincelli ce la dovranno pure avere. E comunque da un punto di vista di orecchiabilità, insomma, il compito lo sanno fare, sembra che lo stiano facendo in maniera adeguata, in buona maniera. Tra l'altro gli Stanley Simmons saranno in tour in America per il momento, a partire comunque da settembre. Hanno già messo in ordine qualche data in giro per l'appunto per gli Stati Uniti d'America, e chissà, vedremo se sarà un progetto duraturo o se, come il passato ci ha insegnato, sono quei progetti che nascono 3-4 date, mezzo album e poi arrivederci e grazie. Lo scopriremo soltanto ascoltando oltre che vivendo. Ma noi proseguiamo dalle lande hard rock, un po' quelle dal facile e piacevole ascolto, un altrettanto piacevole ascolto ma con una mazzata sonora un pochettino più possente sulla noce del capocollo. Arriva direttamente dalla Pennsylvania con i Thieves of Fire, questa band che è praticamente, oramai lo sapete, in quest'ultima mezz'oretta mi sto sbizzarrendo negli ultimi mesi a scoprire sempre band o sempre delle realtà musicali che hanno a che fare in una maniera o nell'altra con lo stoner, e questi, costoro, non scappano alla regola, assolutamente no. Ma sono molto contento di poterlo condividere con voi, care amiche e cari amici di Radio Città Fujiko e cari amiche e cari amici di Distorsioni Sonore, perché il loro ultimo album è veramente una cosa fenomenale, veramente una figata allucinante. È un album omonimo, quindi si chiama Thieves of Fire, e io vi vado un pochettino a proporre quella che è una delle tracce dell'album, per l'appunto si chiama Goddess of Forbidden Skies. E se non vado errato, non erro perché ho qui con me la tracklist, è proprio l'opener del disco, e direi mai biglietto da visita fu più azzeccato. Signori e signori, godiamoci un pochettino di stoner, e con la calura che c'è io direi che è perfetto, un po' di polvere del deserto fa sempre bene.

dei moderni Prometeo praticamente, perché per l'appunto Thieves of Fire, direttamente dalla Pennsylvania, è una band che ho scoperto per l'appunto come un po' di solito faccio, ovvero sia vado a cercare, a rovistare nel marasma della rete e poi mi trovo di fronte queste band che dico minchia che figata, andiamo a scoprire un po' che cosa fanno, cosa non fanno, magari sono di un posto sperduto del mondo e comunque hanno del seguito e loro ancora se lo devono fare, hanno se la stanno creando una fan base, però secondo me loro meritano una crescita molto rapida dal punto di vista degli ascolti, perché per l'appunto vi consiglio caldamente di andarvi ad ascoltare l'album di debutto, perché è una mina assoluta, ma sono le 16:46, questo significa che Distorsioni Sonore sta volgendo al termine, quantomeno per questa puntata, perché poi vi anticipo di già che la trasmissione andrà in onda in forma diretta della diretta fino a fine luglio, poi ci sarà la pausa di agosto per ricaricare un po' le pile, per continuare un po' a scavare in quelle che sono le novità del rock e del metal, e poi ci risentiremo a settembre. Ma tempo al tempo, intanto vi ringrazio tanto come sempre per essere stati qui con me, spero io di rimando di avervi fatto un po' di compagnia e di avervi instillato qualche curiosità in questa oretta e mezza per andare a riascoltare qualcosa o per andare per l'appunto a scoprire qualcosa di nuovo nelle vostre future nei vostri futuri ascolti, e ci salutiamo con, io vi avevo anticipato che saremmo andati a ripescare fuori dal cilindro una band che un po' così è persa, ma è una di quelle band che negli anni 90, perché sì, torniamo negli anni 90, ha avuto l'accortezza, se non la fortuna, anche da un certo punto di vista, di cogliere il timing preciso, perfetto, perché vi sto parlando dei Collective Soul, che è una band che è ancora in attività, ovviamente in versione anche con dei tour molto più piccoli, diciamo, rispetto all'epoca, ma i Collective Soul sono quella che io chiamo proto grunge, pseudo grunge, o meglio, perché nel senso sono andati a finire in quel calderone, ma in realtà sono tra virgolette una più normale band di alternative rock, molto comunque molto valida soprattutto per quelle che sono i lavori iniziali, tra cui l'album del 1995 che è omonimo, quindi Collective Soul, oppure meglio ancora, anche se un pochettino bistrattato dal cantante della band, l'album del 1993 che è il loro vero debutto, ovvero sia Ins, Allegation and Things Left Unsaid, un titolo lunghissimo, complicato come era d'uopo utilizzare all'epoca, ma che contiene delle perle di non poco conto, come per l'appunto Shine, che è quella che praticamente l'ha portati all'attenzione dei media nazionali per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, ma poi anche un discreto successo, una discreta notorietà internazionale. Noi ci salutiamo per l'appunto con l'ascolto di Shine, che è quella per il loro punto massimo, diciamo così, di notorietà, anche se comunque loro fino al 2019 hanno continuato a pubblicare dischi, ma vi ripeto, se volete andate, se non li conoscete o volete approfondire un po' la band, che vi ripeto, secondo me merita quantomeno i primi due album, un ascolto non è assolutamente tempo perso, anzi scoprirete qualcosa di nuovo che poi mano a mano è andato un po' a perdersi, ma è bello anche questo, un pochettino di distorsioni sonore e della ricerca e riricerca sonora, ovvero sia ripescare quelle robe che sono andate un po' perse nel tempo, poi le spolveri un po', togli un po' di polvere da sopra, inserisci il CD e dici però
che peccato non averli più ascoltati. Signori e signori, invece noi ci riascoltiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15.35, minuto più, minuto meno, fino alle 16.55. Vi auguro un buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Fujiko, una bellissima giornata per quanto rimane, insomma, pomeriggio e sera, e un abbraccione dal vostro carissimo Andrea. Ciao!

Questa settimana il tema che stiamo sviluppando di giorno in giorno è quello del 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova nel 2001. Stiamo raccontando le iniziative organizzate ovviamente da chi contestava all'epoca quell'incontro, stiamo raccontando libri che stanno uscendo proprio su questo tema e oggi parleremo di due temi connessi a questo, cioè una manifestazione che si terrà il 19 di luglio in occasione proprio della prima manifestazione di contestazione che avvenne 25 anni fa, quella dei migranti, e di un fumetto che viene riproposto in una terza versione, diciamo così, aggiornata. Entrambe queste iniziative, sia la manifestazione che il fumetto, riportano uno slogan che dopo Genova si era diffuso, che è "nessun rimorso". Di questo parleremo dunque oggi nella prima parte, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Se prima di Genova lo slogan del movimento No Global era "un altro mondo è possibile", dopo i tragici fatti del luglio 2001 iniziò a circolare un altro slogan: "nessun rimorso". Le giornate nel capoluogo ligure rappresentarono un vero e proprio spartiacque per il movimento e la repressione che si registrò per le strade, in piazza Limonda con l'uccisione di Carlo Giuliani, nelle scuole di Iaz e nella caserma di Bolzaneto, traumatizzò un'intera generazione. Quello slogan divenne anche il titolo di un fumetto collettivo che ora vede una nuova edizione, ma viene ripreso anche per la manifestazione nazionale del prossimo 19 luglio proprio a Genova, ed è di questa che parliamo oggi. Un corteo organizzato dal laboratorio sociale occupato autogestito Buridda e dal collettivo Genova Antifascista, che toccherà i luoghi simbolo di quelle giornate. Partirà con un preconcentramento alle 14:30 davanti alla scuola Diaz e poi muoverà fino a piazza Carlo Giuliani, già piazza Limonda, dove alle 15:30 prenderà ufficialmente il via. Il titolo di questo corteo è "in ogni caso nessun rimorso", ma è un corteo che non vuole essere solo commemorativo, ma parlerà molto di temi legati al presente. Di questo abbiamo parlato con Simona del Buridda e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Quest'anno, come sapete, è il 25esimo del G8 e fra le tante manifestazioni e eventi che sono stati organizzati in primis dal comitato piazza Carlo Giuliani, che non solo nelle occasioni importanti ma tutti gli anni e tutto l'anno lavora affinché la memoria non venga spenta di quelle giornate, non venga spento neanche il ricordo di Carlo e non venga spenta neanche tutto il lavoro che è stato fatto 25 anni fa, che poi ha portato a manifestare nelle strade di Genova. Il 19 di luglio ci sembrava la giornata ideale, un po' perché è domenica e quindi per dare la possibilità anche a chi viene da fuori, ai tantissimi collettivi, spazi e movimenti che hanno aderito e stanno aderendo al corteo, di poter raggiungere Genova in una giornata che ovviamente non è lavorativa, e poi perché, come ricordavi anche tu, il 19 di luglio è stato 25 anni fa il giorno della manifestazione dei migranti, e quindi per noi è comunque legato a una giornata bella che ha anticipato delle giornate un po' meno belle.
0: Questa manifestazione toccherà luoghi simbolo di quei giorni, ma non vuole essere rivolta solo, come dire, al passato, parla anche molto del presente.
1: Assolutamente sì, non ci piacciono tantissimo le commemorazioni nel senso vero del termine, è sicuramente un ritornare in piazza con la determinazione, no? Anche se sono cambiati i tempi, perché 25 anni purtroppo sono passati che insomma hanno attraversato quelle strade, la rabbia ma soprattutto la ragione, mi viene sempre un po' da dire quando parliamo di questo corteo, perché avevamo ragione noi 25 anni fa, continuiamo ad avere ragione anche adesso. I temi che sono stati portati in strada 25 anni fa purtroppo sono attuali, quindi cercheremo di attualizzare, ma senza grandi sforzi, perché la società e il mondo in cui viviamo ci fa terreno fertile. Tutti i temi che sono stati portati in piazza 25 anni fa sono gli stessi che porteremo il 19, sicuramente con uno sguardo verso il futuro, e questo sguardo verso il futuro lo gestiscono i giovani, che sono determinati a gridare la loro rabbia e le loro rivendicazioni.
0: Infatti i giovani partiranno dalla Diaz.
1: I giovani partono dalla Diaz con un preconcentramento alle 14:30 davanti proprio alla Diaz. Ci saranno ovviamente i loro interventi e il loro modo di stare in piazza, per poi raggiungere il corteo principale che alle 15:30 partirà da piazza Carlo Giuliani, cioè a piazza Limonda.
0: Il titolo scelto per questa manifestazione riprende anche, come dire, uno slogan che è circolato dopo Genova e dopo quello che è successo, che è "in ogni caso nessun rimorso".
1: Mai, questo sì, assolutamente mai nessun rimorso. Questo è anche un po' un omaggio, no, a quello che è stato e quello che un po' poi ci caratterizza, e quando dico ci è il movimento comunque globale, il movimento degli spazi sociali, tantissimi come dicevo prima hanno aderito, ma il movimento di chi quelle strade le ha percorse, che in questi 25 anni non ha mai smesso di lottare per i propri diritti e far sentire la propria voce. Per cui qualsiasi cosa è accaduta, in ogni caso nessun rimorso, e qualsiasi cosa accadrà, in ogni caso nessun rimorso.
0: Tu prima hai detto avevamo ragione, continuiamo a avere ragione, insomma il presente lo dimostra, i temi di allora sono ancora estremamente attuali. Tu pensi che ci possa essere in futuro uno spazio spazio per, non dico rifare un movimento come quello, però insomma tornare a incidere, essere quasi a un passo per cambiare il mondo, tant'è che appunto se siamo stati repressi è anche forse per quello?
1: Allora, una domanda interessante la tua, ce la stiamo facendo da tanti anni. La speranza c'è sempre, no? La speranza ci anima, questo fuoco che brucia ancora ce l'abbiamo e ci permette di attraversare tutti i nostri spazi, movimenti, gruppi informali. Io personalmente, come Simona e come attivista di uno spazio sociale che ha sempre attraversato quelle piazze, quelle strade, penso che questa volontà di voler cambiare il mondo non si sia mai spenta. È ovvio che in questi 25 anni sono cambiate tante cose, stiamo di nuovo attraversando una fase repressiva che non è solo dell'ultimo anno purtroppo, ma è di molti anni passati, che sicuramente ci sta un po' tappando le ali, ma io sento non solo nelle generazioni nuove che sono il nostro futuro, no? È la nostra speranza di cambiare questo mondo, ma sento che il movimento ha ancora quel friccicorio, no? come chiamarlo, quella passione per poter cambiare il mondo, perché è una società che non può andarci bene così e un mondo diverso resta comunque necessario.

0: Torniamo insieme a What a Mess e come avevamo anticipato il 25esimo del G8 di Genova sarà accompagnato anche da un fumetto. Il prossimo 14 luglio infatti uscirà Nessun Rimorso Reloaded, una nuova edizione ampliata e aggiornata del celebre volume a fumetti collettivo di supporto legale dedicato ai fatti del luglio genovese di un quarto di secolo fa. A diversi anni dalla prima pubblicazione e a 5 anni dalla seconda, con i processi giudiziari ormai definitivamente conclusi, l'antologia torna in libreria per dimostrare che le ferite di quelle giornate non appartengono affatto al passato, ma anche per fare solidarietà. Infatti, se questo fumetto era nato per raccogliere fondi per i processi a carico dei manifestanti, oggi che quei processi si sono conclusi, i fondi ricavati serviranno a finanziare Free All Antifa, la rete solidale impegnata nel sostegno e nella tutela legale dei compagni e delle compagne coinvolti nelle complesse vicende giudiziarie di Budapest del 2023. Noi di questo tema abbiamo parlato con Marina Pagliuzza di Supporto Legale, sentiamo cosa ci ha detto.
1: Questa è una terza edizione, la prima primissima edizione di questo fumetto in realtà uscì negli anni in cui diciamo c'erano i processi in corso contro i manifestanti e in cui Supporto Legale faceva un lavoro davvero molto puntuale e quotidiano e approfondito necessariamente sulla raccolta fondi oltre che sul resto. Supporto Legale è un collettivo di attivisti che per tutta la durata dei processi si è affiancata, diciamo così, agli avvocati e alla segreteria legale e si è fatta carico di seguire i processi, produrre quelli che sono stati i materiali, lavorare quelli che sono stati i materiali processuali che sono serviti a difendere la posizione degli attivisti. Alcuni di noi sono stati anche proprio coinvolti come periti, diciamo così, all'interno del meccanismo processuale e tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo farci carico e confrontarci con questo mondo che davvero non ci apparteneva assolutamente. E in tutto questo, oltre a tutto questo, è stato fatto per anni e anni un lavoro quotidiano di comunicazione e quindi di mantenimento dell'attenzione e anche della memoria, e nello stesso tempo è stato fatto anche un enorme lavoro di raccolta fondi perché i processi costavano veramente un sacco di soldi. Quindi all'interno di questa raccolta fondi, che è stata fatta di concerti, di CD musicali, di tantissime cose, di serate in giro eccetera eccetera, è stato editato anche la prima versione di questo librone collettivo, che ormai è veramente un librone, e che poi abbiamo deciso di rifare, riviste corretto, nel senso che abbiamo aggiunto tantissimo materiale appunto 5 anni fa, e quest'anno ancora una volta abbiamo deciso di rifarlo e creare una terza edizione, in parte perché è finito e quindi ci sembrava il caso di ritirarlo fuori, ma ogni volta che rifacciamo un'edizione comunque non riusciamo a tenerci evidentemente, e quindi anche questa volta in realtà è quasi una terza puntata, nel senso che comunque ci sono tantissimi materiali nuovi, tantissimi disegni nuovi, abbiamo coinvolto anche dei disegnatori che non avevamo, delle disegnatrici che non avevano partecipato per mille motivi, anche banalmente dei motivi di età, alle edizioni precedenti, e ci sembra che sia venuto fuori un gran bel lavoro, siamo molto contenti di condividere.
0: Tra i vignettisti che hanno collaborato, il nome più celebre per notorietà è quello di Zero Calcare, ma ce ne sono tanti, vogliamo ricordarne qualcuno?
1: Assolutamente, Michele è un compagno e un amico anche a questo punto, veramente dal primo momento, da quando sicuramente non aveva la visibilità che ha attualmente, però continua perché poi Michele è così, perché è realmente una brava persona, non so come altro dire, a collaborare e a fare cose con noi, e noi ne siamo molto contenti e gli vogliamo molto bene, credo proprio che sia una roba reciproca. Nello stesso tempo all'interno del fumetto sono passati tanti altri nomi, ci tengo a citarne almeno 3 di quelli nuovi, perché appunto ci piace molto questa cosa che ci siano dei disegnatori che non hanno mai partecipato e che invece spuntano in questa edizione, e quindi citerò Antonio Pronostico, Martina Serrizzo e poi, visto che siamo a Bologna, Clary Pope, che davvero possiamo dire che appartiene a circuiti da cui veniamo anche noi in qualche modo, che ci fa particolarmente piacere, lo dico da bolognese, insomma da bolognese, da traduzione. Ecco.
0: Ci sarà una presentazione ovviamente all'interno delle iniziative di Genova, ci sarà qualcosa anche qui a Bologna?
1: Sì, ci sarà una presentazione il 16 a Genova e stiamo lavorando a una presentazione in realtà a settembre a Bologna, perché vorremmo che fosse una data in cui anche chi magari vive Bologna quasi tutto l'anno ma poi torna a casa durante l'estate possa essere coinvolto, e quindi abbiamo fatto questa scelta di spostare la presentazione su Bologna a settembre e vi faremo sapere quando.

0: Avant qu'on se sépare.
1: Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo ancora con What a Mess e un altro approfondimento. In questo caso parleremo di un festival musicale, ma che riguarda anche molto la politica.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa.

oggi alla Presidente del Consiglio Meloni. Della trattativa della vendita non si sa più nulla, la fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo, e dal governo da settimane è calato

0: Comunque facciamo un'edizione con dei bei nomi, molto propositiva, perché abbiamo dovuto appunto cercare di resistere e di rilanciarci sempre con il nostro progetto, che noi crediamo sia un festival positivo che porta dei valori importanti come l'antirazzismo, lo stare insieme insomma con la musica e soprattutto ribadisci che la musica è cultura, ecco, anche nell'atto stesso di farlo già si fa cultura. E quindi questa edizione appunto sarà come sempre incentrata molto sul reggae, ma non solo. E quindi saremo il 10-11 di luglio all'Officina Bistrò di Dumbo e il 12 luglio, domenica, al Parco 11 Settembre, sempre a Bologna.
1: Quali sono, puoi fare alcuni nomi degli artisti che si esibiranno?
0: Ci saranno grandi ospiti. Il venerdì dalla Giamaica ci sarà Prince Alla, che è uno storico cantante, insomma, roots anni 70, molto spirituale, molto importante anche nella storia del reggae. Al sabato ci sarà Junior Kelly, reggae superstar, e poi ci saranno un sacco di artisti. Ci sarà anche Matumati, chitarrista di Manu Chao, sempre al sabato. E oltre, diciamo, a questi nomi più magari internazionali, ci saranno comunque un sacco di realtà, artisti, DJ, sound system, italiani, locali, che da sempre ci supportano e sono da sempre con noi. Potrei dirti Vinyl Club con Pier Tosi, Mikey Tuff, Raf D, Cali Weed, Sound System, La Ruth Valera, ma comunque un sacco di artisti, ecco. C'è un programma molto ricco.
1: Tu dicevi appunto questo festival non è semplicemente un festival di musica, ma la musica serve anche per veicolare dei valori, e il vostro principale è l'antirazzismo da tempo. Leggo nel comunicato si parla anche di contrasto alla violenza di genere, ed è questo quello che è accaduto appunto la scorsa edizione a una ragazza che aveva denunciato un'aggressione. Voi l'avete gestita insomma in modo pronto e immediato, però questo evidentemente non è servito.
0: Diciamo che quello che è successo noi l'abbiamo gestito secondo quello che bisogna fare. Questo c'è stato ribadito anche dalle associazioni di categoria, ad esempio Mondo Donna, l'Unione delle Donne Italiane, e quindi abbiamo seguito la ragazza, l'abbiamo accolto la sua richiesta, poi di chiamare l'ambulanza, ad esempio l'abbiamo chiamata, e abbiamo addirittura trovato il presunto responsabile e l'abbiamo consegnato alle forze dell'ordine. Quindi poi quello che è successo è stata una richiesta, diciamo, di immediata sospensione dell'evento, che noi non abbiamo ritenuto fosse né utile e né giusta, diciamo, né che potesse avere un senso di qualsiasi tipo di utilità anche nella lotta, appunto, nel contrasto contro questi episodi. Abbiamo invece pensato che rimanendo lì e continuando l'iniziativa, anche ovviamente quindi parlando di quello che era accaduto e cercando e confrontandosi, fosse molto più giusto e meglio, ecco, per la situazione. Dopodiché, secondo me, forse è stato un po' quello che era accaduto per non rinnovarci, diciamo, le convenzioni, insomma, la possibilità di farlo lì, però per altri motivi, ecco. Noi siamo comunque un festival indipendente ed autonomo, quindi forse è lì che bisogna cercare i motivi poi dell'allontanamento.
1: Certo.
0: Noi però speriamo che ci siano ancora occasioni di confronto, perché crediamo invece che il festival debba tornare, diciamo, a casa, e che comunque la collaborazione con noi porti cose positive per la cittadinanza, per la popolazione del luogo. Quindi combatteremo, insomma, lo faremo di nuovo presente, oppure chiederemo anche il perché non ci si permette di farlo, ecco, perché in realtà non c'è mai stato detto, ecco.
1: Stato
0: detto il progetto non è abbastanza completo, però anche lì in realtà noi valutiamo il progetto positivamente, quindi ecco, un po' questo.

giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17 come di consueto. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda in questa puntata potete andare sul sito radiocittafugico.it, dove trovate appunto l'audio con articoli a corredo. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Amy Winehouse!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Radio Città Fujiko.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni

Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente

0: for the safe return of Alan Johnston.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: E ben ritrovati in studio, siamo di nuovo qua per parlare di nuovo di un'associazione a cui teniamo veramente tanto. Ne abbiamo già parlato con la presidente dell'associazione AGIOP, con Francesca, oggi invece ne parliamo con Giada Oliva, quindi buon pomeriggio Giada.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti.
0: Allora, partiamo con ricordare un attimo chi è AGIOP e che cosa fa.
1: Certo, AGIOP è l'Associazione Genitori di Oncologia Pediatrica, è un'associazione che ha sede all'interno del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e che è nata insieme al reparto stesso e ha contribuito fortemente e contribuisce fortemente alla crescita di questo reparto, che oggi è un reparto all'avanguardia dove i bambini ammalati di tumore trovano terapie che non sono disponibili altrove. È un'associazione che ha 44 anni di storia, che nasce dall'impegno di genitori che all'inizio degli anni 80 avevano i bambini ammalati di tumore e che hanno voluto mettere la loro esperienza al servizio di chi sarebbe arrivato dopo di loro, per far sì che ogni bambino che si ammala di cancro possa trovare le migliori cure possibili e possa avere la migliore qualità di vita possibile e prospettive per il futuro.
0: Certo, infatti stiamo parlando di un'eccellenza del territorio emiliano-romagnolo, ma non solo, perché Francesca scorsa volta mi aveva detto che appunto avete progetti anche in collaborazione con altri paesi d'Europa, quindi veramente un'eccellenza nella ricerca anche. E ti chiedo appunto questa volta, scorsa volta abbiamo parlato di come supportarvi con i 5 per 1000, questa volta invece vogliamo parlare dei lasciti testamentari, quindi spiegaci un po' come funzionano, come si dona, che cosa si può donare, dici un po'.
1: Allora, i lasciti sono un modo bellissimo per pensare al futuro dei bambini che si ammalano di tumore. È possibile inserire nel proprio testamento un dono proprio per i progetti a loro sostegno e quindi nominare di fatto AGIOP tra gli eredi. Questa è una pratica che si sta diffondendo sempre di più in Italia, anche tra persone molto giovani che però vogliono pensare alla loro vita in una prospettiva molto molto ampia e molto lunga. Certo. E di fatto il lascito rappresenta una scelta di vita, perché rappresenta un modo per garantire la migliore vita possibile ai bambini che un domani, ahimè, si ammaleranno di tumore, ma potranno trovare, grazie alle persone che l'avranno ricordate nel loro testamento, le migliori prospettive di vita possibile.
0: Certo. E più in particolare, ecco, io ho visto anche sul sito, è ben scritto, ma che cosa si può lasciare in eredità? Cioè io vedo anche beni immobili, mobili, denaro, dici un po'.
1: Sì, si può lasciare quello che si desidera, nel senso da, appunto, come dicevi tu, beni mobili, per cui quadri, gioielli, fondi di investimento, oppure appartamenti, terreni, locali commerciali. Denaro, quindi delle somme di denaro, ma anche per esempio polizze sulla vita. Non ci sono, diciamo, limiti, anche un piccolo riconoscimento.

estate, anche solo per condividere delle prime informazioni. E tra l'altro c'è un notaio che può dare una prima consulenza gratuita, ovviamente senza nessun genere di impegno, per capire meglio anche le questioni legali.

0: boom, boom, boom, the song that I wrote back in the 50s.
1: No, you didn't.
0: Was such a big hit.
1: No, you didn't.
0: Yes, I did, right? I wrote boom, boom. I wrote boom, boom.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
2: Ma no, la locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerien alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
8: Now then, this song is from another perfect day. It's called

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio.

0: riescono ai loro vertici oggi di stracciare l'accordo con gli Stati Uniti, per entrambe le parti però è complicato vedere alternative alla trattativa, seppur molto complessa. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a crescere.
1: Sull'Ucraina abbiamo detto che Trump ha fatto i complimenti a Zelensky, gli ha ribadito il supporto statunitense soprattutto per i preziosissimi sistemi di difesa aerea. Sentiamo Michele Migone.
2: Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare anche abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica e le azioni militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
1: Margine ha parlato anche Meloni, ha ribadito la linea con Trump sulle basi USA in Italia. Rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo ad attacchi, ha detto, aggiungendo l'opzione militare non ha portato a risultati. Sulle spese NATO è stata chiara, ammettendo che il suo problema è la campagna elettorale. Le spese militari sono impopolari, i nostri impegni sono adeguati, non andiamo oltre. Poi ha rivendicato il rapporto con Trump nonostante tutti gli attacchi subiti in queste settimane. Con Trump ha detto ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea. È arrivata poco fa la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agro Puntino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore, è morto dopo 2 giorni di agonia. Il 19 giugno 2024 Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale, 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tracciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aura le lacrime dei suoi familiari, fuori in presidio la CGIL che si era costituita parte civile, non è un caso isolato, ha detto Landini. In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione di una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023 in un incidente analogo erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colle, operaio di 30 anni, e sua madre, Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta in un edificio poi crollato dove erano trattati i materiali. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Per la prima strage gli allora titolari avevano patteggiato 4 anni per detenzione di esplosivo in sito non autorizzato, caporalato e morti in conseguenza di altro reato. Pene enorme lasche e l'azienda era stata così riautorizzata a produrre. Come sia possibile se lo chiedono sia il sindacato che il sindaco di Torano. Pur non essendo i produttori europei più grandi, le fabbriche di fuochi sono un buco nero in Italia. I morti negli ultimi 25 anni sono almeno 80 in vari incidenti, soprattutto a sud. Le inchieste ricostruiscono un quadro fatto di numerose aziende artigianali familiari, lavorazioni non avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state 30, una decina in Francia e Germania, dove norme e controlli sono molto più severi.
1: A Napoli è in corso un comizio con i leader del campo largo, versione ristretta senza i centristi. I leader del campo largo parlano in rigoroso ordine alfabetico per iniziare a lanciare la campagna elettorale. Sentiamo da Napoli la nostra inviata Anna Bredice. Buonasera Anna.
4: Sì, buonasera. La giustizia sociale come primo tema di un programma del campo largo che aspira a vincere le elezioni politiche e battere la testa di Meloni. Meloni che, commentando le richieste che arrivano oggi da questa piazza, Piazza del Gesù, qui a Napoli, le definisce ridicole. Il tema di giustizia, della giustizia sociale è tornato con forza qui a Napoli e forse lo sentite anche in sottofondo, perché prima del comizio, che non è ancora cominciato, c'è stata una protesta molto forte da parte di un gruppo di disoccupati che hanno perso il lavoro e anche il reddito di inclusione. Adesso sono qui già i quattro leader e un gruppo appunto di disoccupati sta ancora contestando, cercando e chiedendo di avere con loro un incontro da parte di una delegazione per esporre i loro problemi. Ed è il tema, diciamo, reddito di inclusione, la mancanza del lavoro, è un tema che si lega a quello del reddito di cittadinanza che Meloni ha tolto. Conte da qui oggi ha detto sono soldi che Meloni ha preferito usare per le armi. E quindi in questo momento i comizi non sono ancora iniziati, parleranno appunto in ordine alfabetico i quattro leader per esporre i temi sui quali in questi anni hanno trovato sempre una condivisione: il lavoro, appunto, la sanità pubblica, i temi, la scuola pubblica, gli altri temi un po' più divisivi come quello della leadership e il programma stesso, i punti del programma stesso saranno rinviati poi ad settembre-ottobre. Voi la linea.
1: Grazie Anna Brevici. È stata legittima difesa, sostiene l'ICI dopo la sparatoria avvenuta ieri mattina a Houston in Texas, in cui è stato ucciso un uomo di origine messicana. A sparare è stato un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione durante un controllo stradale. Secondo la ricostruzione fornita da ICI, l'uomo ucciso avrebbe tentato di investire l'agente col proprio veicolo, costringendolo quindi a sparare. Al momento però non ci sono prove. Viveva qui da 35 anni, stava per ottenere il permesso di lavoro, ha dichiarato il figlio. Sentiamo Marina Catucci da New York.
5: Lorenzo Salgado Araujo, 55 anni, era un operaio messicano, stava girando per Magnolia Park martedì mattina, che è una zona ad alta densità di cittadini sudamericani, ed era alla ricerca di lavoratori a giornata da portare in cantiere, cosa che faceva abitualmente. Mentre era impegnato in questa attività, un agente dell'ICE lo ha fermato nel cuore di questo quartiere a maggioranza ispanica di Houston e l'ha accusato di essere nel paese senza documenti. Pochi minuti dopo era morto. Nella ricostruzione del Dipartimento per la Sicurezza Interna si dice che l'uomo ha speronato un veicolo dell'ICE, ha ignorato molti comandi verbali, ha cercato di investire un agente con l'auto e ha usato, come si legge nella dichiarazione, il veicolo come arma. Era presente a questo omicidio anche il figlio dell'uomo ucciso e anche altri testimoni che hanno visto la scena, e tutti hanno raccontato una situazione completamente diversa. L'uomo stava semplicemente cercando della manodopera e nelle foto scattate dai testimoni si vede che l'auto di Salgado Araujo non aveva danni visibili, e tutte le testimonianze, le foto, i filmati contraddicono la versione degli agenti dell'ICE. Le associazioni per la difesa degli immigrati, politici democratici locali si sono schierati con la famiglia dell'uomo ucciso, quindi la situazione adesso è in completo svolgimento. Cosa accadrà potremo vedere nei prossimi giorni.
1: In Germania c'è stata oggi una sparatoria, è successo in un liceo di Schongau, in Germania appunto. Il principale sospettato è un 16enne, ora in stato di arresto. Il Land è quello della Baviera. La polizia tedesca ha detto che oltre alla pistola aveva con sé un coltello e avrebbe agito da solo ferendo diverse persone, tra cui due 13enni in modo grave. Le due non sarebbero però in pericolo di vita, sono al momento in corso le indagini. Non è ancora chiaro il movente né se i giovani fossero tutti studenti dell'istituto. A Roma sono stati arrestati due ex agenti dei servizi di intelligence italiani. Sono accusati di avere passato informazioni top secret agli 007 russi in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero notizie sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti dal nostro paese. Oltre ai due arrestati, altre 5 persone sono indagate, tra cui 4 militari fino a ieri in servizio, con l'accusa a vario titolo di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
6: L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, i servizi segreti interni italiani, e la messa sotto inchiesta di altri cinque militari in servizio tuttora per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, e sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e secondo le accuse avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
1: Segue il braccio di ferro tra Bruxelles e le big tech americane. La Corte di Giustizia Europea ha respinto i ricorsi di Apple e servizio.
7: Un ricorso respinto dopo l'altro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta diventando la nuova protagonista della lotta tra Bruxelles e Washington sulla questione della regolamentazione delle big tech statunitensi sul territorio europeo. Dopo il no alla richiesta di Google di annullare una multa da 4,1 miliardi di euro, oggi è stato respinto un nuovo ricorso, questa volta contro Apple, che ha cercato di rendere vana la designazione di Gatekeeper, cioè una piattaforma online che controlla l'accesso ai mercati digitali. Si tratta di un braccio di ferro in parte tecnico, ma anche altamente politico. Secondo la legge UE sui mercati digitali, un gatekeeper ha obblighi strettissimi quando opera sul territorio UE. Per esempio, non può classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli dei concorrenti, deve garantire che gli utenti possano inviare messaggi o file tra diverse piattaforme di comunicazione e consentire di installare app di terze parti o disinstallare quelle predefinite. Insomma, Apple ha cercato una scorciatoia per non dover più rispondere agli obblighi imposti dalla Commissione Europea, ma i giudici del Lussemburgo hanno messo in chiaro che è irricevibile l'eccezione di illegittimità presentata dal colosso digitale di Cupertino. Ma c'è di più. In parallelo prosegue la valutazione della Corte su un altro caso che riguarda Apple, che con una sentenza opposta oggi sarebbe stato di fatto annullato, e cioè la multa da 500 milioni di euro inflitta dalla Commissione a causa di restrizioni tecniche e commerciali per impedire agli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso offerte più convenienti fuori dall'Apple Store. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: 19.46 è tutto, le notizie ritornano alle 22.30, buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri prodotti.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali.
3: El pueblo unido jamás

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capuso.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
12: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per il

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Città, Radio Città Fujiko, una volta siamo venuti a te e sono Fujiko appena in tempo.
0: Che schifo di stupidato.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.